Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Allo studio mobile Jacopini di Roma vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi e Mario De Felicis,
2: ai social Francesco Ferri,
3: alla console Andrea Jacopini.
4: E allora bentornati a questa ennesima puntata di Classic Rock On Air, il programma che dà voce e suoni a mensile Classic Rock, che questo numero è in edicola i Deep Purple, ma tanti altri personaggi. Quindi bentornati da Renato Marengo
3: e Marco Testoni. In questa copertina, oltre ai Deep Purple citati, c'è Joni Mitchell. Ci vuoi dire qualche cosa su quest'artista?
4: Una delle voci più belle, una insomma delle cantanti più importanti di tutto il panorama americano. Insomma, praticamente ci troviamo davanti a personaggi che eterni della musica, che poi il giornale in particolare si riferisce a un album molto importante per la carriera di questa artista del 1988, un album dove i collaboratori, cioè i collaboratori, le guest con le quali si è scambiata Joni Mitchell sono personaggi come Peter Gabriel, Billy Idol, Tom Petty, insomma praticamente siamo un disco mostruoso. E tu hai letto questo articolo, che è straordinario.
3: Guarda, questo è un disco dove peraltro c'erano molti musicisti della band di Peter Gabriel di quegli anni, cioè Manu Cacè alla batteria, insomma un disco veramente raffinato di un artista che è passata dal country al rock al jazz, con collaborazioni addirittura con Charlie Mingus e via dicendo. In questo caso il pezzo che abbiamo scelto è Dancing Clown, dove c'è questa collaborazione che nessuno avrebbe mai immaginato tra questa cantautrice raffinatissima e un punk inglese ragazzo maledetto quale Billy Idol, quindi un'accoppiata veramente inedita, no?
4: E penso che non stiate nella pelle per ascoltare, ve lo facciamo ascoltare su
3: Joni Mitchell, Dancing

0: Classic Rock con Air e come al solito al microfono Renato Merengo
1: e Marco Testoni.
0: E Marco, noi lo diciamo ogni volta cerchiamo di alternare i miti, i mostri sacri, irripetibili del grandissimo rock storico dagli anni 70 ad oggi e naturalmente li facciamo un po' fare da padrini a volte a esordienti, a band giovani che ci piace tanto dai tempi di Demo e insomma anche tu con le tue manifestazioni, con i tuoi concerti lo fai spesso, ospitare quindi il mondo del futuro, il mondo giovane. Questa volta si tratta di un singolo di una band calabro emiliana, no? Che già si è fatta ascoltare già da un po', che affronta un problema, il problema della diversità intesa come problemi anche a volte problemi fisici, problemi mentali, ma molto spesso anche problemi di essere diversi, magari di razze diverse, per cui a qualcuno non sempre riesce di accettare il diverso. Noi non solo accettiamo, noi ci reputiamo cittadini del mondo e quindi uno sguardo amico sempre sulla diversità lo lanciamo. Questi ragazzi lo fanno e il brano, Marco,
1: loro si chiamano appunto New You Band e il brano si intitola La Nostra Sicurezza. Song.

0: Bene Marco, allora è il momento di mettersi in viaggio tra i suoni. Beh, in questi giorni proprio non si può ancora viaggiare, però la rubrica c'è sempre. La nostra Claudia Dagnone da Milano ci darà notizie di che succede quando i concerti sono forzatamente fermi, ma la musica non si ferma, e soprattutto gli annunci di Claudia da Milano. Claudia Dagnone,
1: ciao Claudia.
2: Ciao Renato, ciao Marco, io sono sempre pronta a portarvi con me, con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano, in viaggio tra i suoni del web. Del web perché sappiamo che ancora non possiamo fare assembramento, non possiamo muoverci con tutta la libertà che avremmo voluto, e soprattutto i concerti ancora non possono tenersi. Questo sarebbe stato il periodo in cui cominciavano i grandi festival, che ovviamente sono stati rimandati. È il caso anche del Bayfest, il festival punk rock che si sarebbe tenuto a Rimini il 15, 16, 17 di agosto, insomma, di infiammare la nostra estate 2020, beh, infiammerà quella dell'agosto del 2021. Rimanendo in tema punk rock, anche gli Yes hanno dovuto riprogrammare il loro tour europeo che era previsto per il 2020, comprese ovviamente le date italiane previste per l'aprile 2020, si spostano all'aprile 2021, mantenendo la validità dei biglietti che avete già acquistato. 15 di aprile 2021 saranno al Gran Teatro Geox di Padova, il 16 al Teatro Dal Verme di Milano e il 17 aprile 2021 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Mentre però insomma ci prepariamo a questa scorpacciata di concerti nel 2021, devo dire che gli artisti si stanno impegnando a tenerci un attimo allenati, a tenerci insomma anche un po' impegnati. Per esempio i The National, la band di Cincinnati, ha già pubblicato sui propri social diversi concerti, tra cui anche alcune chicche. Per esempio il release party di High Violet, registrato alla Brooklyn Academy of Music la sera prima dell'uscita del disco, ma soprattutto il set da headliner a Ipsic Rock nel 2019, insomma il festival tutto italiano in cui i The National hanno saputo insomma rendersi protagonisti, e noi speriamo che possano tornarci. Un altro artista che ha pubblicato dei contenuti inediti è Peter Gabriel, che ha pubblicato due film documentari, Scratch My Back e Taking the Pulse, entrambi girati a Verona nel 2010, per raccogliere fondi per la Croce Rossa e la Protezione Civile italiani. L'artista infatti è molto molto legato all'Italia e ha detto che quando non c'era nessuno negli anni 70 nelle estati, l'Italia gli ha offerto molti lavori, insomma la possibilità di suonare in giro, e noi speriamo che l'Italia torni prestissimo ad essere quella che Peter Gabriel ricorda. Se vogliamo approfittare di questi momenti insomma più vuoti nelle nostre giornate per approfondire la nostra conoscenza musicale, io vi consiglio anche di scoprire i documentari musicali su Rai Play. Ci sono tantissimi documentari su tantissimi generi, dalla musica di Gaber a quella di Vano Fossati, c'è Nina Simone, ci sono gli ABBA, c'è George Michael, i Green Day, però anche soltanto se volete scoprire qualcosa in più sui generi musicali, ci sono tantissimi documentari interessanti sul rock, sulla musica classica, sul jazz, così insomma quando torneremo ai concerti saremo veramente preparatissimi. Beh, io direi che anche per questa settimana ci siamo dati un po' di informazioni e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao Claudia, grazie.
0: Alla prossima. È un momento che mi piace moltissimo perché si parla, io sono un appassionato dell'immagine, del suono, no? È stata anche una mia rubrica che prima parlava di copertine di dischi, poi inevitabilmente di videoclip e via via di colonne sonore, e avere un partner che è un music supervisor è molto molto interessante per me, quindi il momento di Marco Testoni e della sua rubrica Soundtrack City. Questa volta Marco ha un ospite molto particolare, che dici Marco?
1: Stiamo ovviamente parlando di Andrea Farri, che è appunto il compositore del film Primo Re, e che è in nomination come miglior musicista al Davide Donatello 2020. Ciao a tutti, ecco qui l'ennesima puntata di Soundtrack City, e come abbiamo già detto nella nostra introduzione, chi abbiamo qui? Questo ragazzo che ormai non è più un fan prodigio, ma qualcosa di più, trattasi di Andrea Farri. Ciao Andrea.
3: Ciao, e ti ringrazio per il ragazzo, perché
1: ma tu lo sarai a vita, immagino. la domanda, la prima domanda che ti faccio è: salta subito agli occhi questo sodalizio professionale e artistico con Tao 2 e quindi con tutte le serie televisive. Ne vado a citare alcune, dalla scelta di Laura, Il clan dei camorristi, Il tredicesimo apostolo, Romanzo siciliano, Liberi sognatori, Squadra antimafia, Rosi Abate e così via. Come è nata questa collaborazione?
3: Allora, è nata tutta quando avevo 25-26 anni, reduce da una mega vacanza in Portogallo in cui erano finiti i soldi, ero tornato a Roma e dicevo: adesso deve succedere qualcosa, perché se no andrò a suonare standard jazz nei nightclub. E mi ricordo che erano i primi di settembre, un giorno mi squilla il telefono, provvidenzialmente, e una voce burbera mi dice: Farri? Dico: sì. Sono Pietro Valsecchi, ho sentito dire in giro che sei un genio, vieni subito nel mio ufficio. E mi attacca il telefono in faccia. Allora, mai cosa fu più. E allora sono corso subito da lui e abbiamo iniziato subito a fare Squadra antimafia. Quindi devo tantissimo a Pietro, perché insomma ha dato fiducia a un giovane senza tanta esperienza, e devo dire le serie a me mi hanno... ho imparato veramente tanto facendo la serialità sul linguaggio, ho avuto modo di gestire un'orchestra per la prima volta.
1: Allora, arriviamo a parlare del Primo Re. Allora, io lo sai che te lo dissi già allora, io credo che il Primo Re sia una colonna sonora innanzitutto matura, con uno studio che si vede che ci hai messo del tempo, ci hai lavorato su tantissimo. Quindi come sei arrivato a questo stile, a quel sound lì?
3: Allora, come dicevi, ho lavorato alla colonna sonora del Primo Re per circa 14 mesi. È stato quindi un lavoro molto lungo, però ti dirò entusiasmante. Perché ovviamente era la prima volta che mi commissionavano un film recitato in latino arcaico.
1: Sì, non capita spesso.
3: Non capita spesso. E tra l'altro anche con pochissimi dialoghi. Quindi sono più di 2 ore di musica in un film di 2 ore e 10, e per questo non potendo ripetere lo stesso timbro musicale per 2 ore, perché sarebbe risultato troppo faticoso all'orecchio, ho pensato di variare 3 universi sonori differenti e mescolandoli insieme. E questi 3 universi ovviamente sono l'orchestra sinfonica, la musica elettronica, che mi sembrava ovviamente una sfida da abbinare questi vecchi sintetizzatori analogici degli anni 80 con gli antichi romani, insomma, no? E infine il mondo arcaico e tribale delle percussioni.
1: Senti, allora, io ti ringrazio per questo incontro che, come vedete, insomma, si potrebbe parlare anche di tante altre produzioni che ha fatto Andrea, perché ha una filmografia incredibile. Io ti ringrazio della disponibilità, spero di rivederti molto presto. Grazie Andrea, il meglio per te.
3: Grazie.

0: Allora, rieccoci a Classic Rock on Air. Dunque, caro Renato, questo è il momento di Giordano San Giorgi.
1: Sì, è il momento di collegarci con Giordano, presidente del MEI e anche partner del contest, questo grande contest che ha superato già 200 iscritti e più. Il contest Arrangiami in collaborazione con Bixio Edizioni, con Casa Bixio, in occasione del centenario. E quindi sentiamo se Giordano è in collegamento.
0: Ciao Giordano.
1: Dunque Giordano, allora, questo contest Arrangiami, di cui sei partner e fondamentale organizzatore con Bixio e che curiamo personalmente io, tu e Franco Bixio, sta dando dei risultati incredibili. Sapevamo tutti che in tempi ovviamente di fermo obbligatorio per tutte le manifestazioni, a casa ognuno sta continuando a lavorare. Il fatto di poter arrangiare dei brani è incredibile il numero di iscritti. Abbiamo superato i 200 dopo appena 2 settimane dal lancio del concorso. Che ci dici, Giordano, come sta procedendo e come ci stiamo preparando tutti ad accogliere questa enorme quantità di arrangiatori di brani celebri della Casa Bixio?
2: Allora, quando abbiamo lanciato Arrangiami, il contest che festeggia i 100 anni di Casa Bixio con le 50 migliori canzoni, colonne sonore di questa importante casa editrice, come meeting delle etichette dipendenti per rinnovare, reinvertire la circolazione di questi brani storici fra le giovani generazioni, non ci aspettavamo un successo così. Venerdì l'abbiamo lanciato sulla nostra piattaforma, già il giorno dopo avevamo 50 adesioni, abbiamo superato le 200, ma soprattutto, questa è un po' la novità, ci arrivano moltissime richieste di over 35 che chiedono di partecipare, tanto che credo che una delle novità sarà quella che faremo un premio speciale anche per gli over 35.
0: Mi sembra giusto anche favorire anche chi non è più, voglio dire, un giovanissimo. Avete già cominciato ad ascoltare qualche cosa di quello che è arrivato?
2: Allora, io ho ascoltato alcune tracce che ci sono arrivate sul sito del MEI e che noi abbiamo ovviamente inoltrato a Casa Bixio per poi fare la giuria al termine, che è il 30 giugno, il termine delle iscrizioni. Però devo dire che alcune cose che ho ascoltato trovano proprio un rinnovamento interessante, ma soprattutto la cosa che più mi ha stupito, coinvolto, è stata quella di vedere tantissimi giovani riprendere dei brani veramente storici, che non sono quelli che tradizionalmente vengono veicolati tutti i giorni in radio o in TV o nel mainstream online. Segno che nel nostro paese c'è una grande cultura musicale e, come abbiamo visto anche in questo periodo con le dirette live in streaming, una grande ricerca di musica altra rispetto al mainstream pop commerciale che è imperversa.
0: Che sia il ritorno della qualità, che dici?
2: Ma diciamo che in questi 50 brani c'è una grandissima qualità, perché sono brani che sono rimasti nella storia della musica. Cito solo, no, il famoso giro di basso di Profondo Rosso, questo resterà nella storia per sempre e si tramanda di generazione in generazione senza alcun bisogno di promozione, no? Un po' come il caso di Lucio Battisti, che è arrivato fino ai 20 anni senza che si trovasse traccia online. Sicuramente qui significa che c'è una profonda cultura musicale, una generazione di musicisti che non è quella che ci raccontano, non è solo trap e pop. Io lo vedo quando vado ai contest dove si sviscerano tutti i generi musicali, e soprattutto chi la fa ha una grande voglia, necessità di impegnarsi con brani che siano di grande livello culturale. Credo che lo dimostri ad esempio il fatto che fra i brani più eseguiti fra i balconi ci sia ad esempio c'è

0: in America di Sergio Leone.
1: Cito
0: uno dei film di Sergio Leone, ovviamente di Ennio Morricone. Cito solo questo per dire come la qualità dei musicisti giovani, il chitarrista aveva 18 anni, sia altamente elevata.
1: Sì, sì, ricordo bene quel video girato peraltro nella mia città, Piazza Navona, quindi bellissimo. Grazie Giordano di tutte queste informazioni, di questa iniziativa fantastica che noi continueremo a seguire. Alla prossima, allora. Ciao,
0: alla prossima
1: Giordano.
0: Iscrivetevi tutti a Arrangiami. Grazie.
1: Ciao, ciao Giordano.

0: tutti gli uomini sono in viaggio sotto un mare di stelle all'inseguimento dei loro sogni. La vita è come un treno che viaggia su binari infiniti nello scorrere del tempo infinito. Portando con sé sogni, speranze, ambizioni e giovinezza. Un fischio dall'annuncio dell'imminente partenza. Anche oggi il treno si metterà in marcia verso un nuovo viaggio.
1: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air, al microfono c'è sempre Renato Marengo
2: e Marco Testoni.
1: Marco, adesso dobbiamo parlare di un personaggio che io conosco e stimo appresso da anni. Si tratta di Herr, no? Che è Erma Castriota, è una violinista molto particolare, tra l'altro. Per chi ha seguito, segue e ha visto concerti di Teresa Desio, avrà senz'altro visto al fianco di Teresa da sempre una violinista molto molto particolare, una violinista rock, insomma, diciamo del genere Mauro Pagani, questo stile, questo Tony Marcus, questi violinisti che hanno dato un suono molto particolare a certe istituzioni rock. La stessa Teresa Desio le dà sempre tanto spazio e riceve tanta sonorità da Herr nei suoi concerti. Adesso c'è una novità, no?
2: La novità è che lei si presenta con un suo progetto solista che è tra i 16 finalisti del concorso Musicultura 2020. Questo suo brano, Il mondo che sentiremo, Il mondo non cambia mai, è appunto uno dei brani finalisti. E l'altra particolarità di lei, di Herr, è che è la prima artista transgender, e questo brano, appunto, Il mondo non cambia mai, è appunto un inno contro il razzismo.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 3:31.
5: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto in...
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Vincenzo, io ti ammazzerò.
3: Record.
2: Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere.
4: Ma come no che so decidere? Ogni settimana qui in Record decido di andare in onda. E beh, su tante radio in Italia, in FM e su web, ci sono anche questa settimana. Questa settimana di giugno, ancora l'estate non è arrivata perché il tempo è molto ballerino, un po' dappertutto in tutta Italia. Qualche volta caldo, qualche volta freddo. Però ci siamo, eccoci, io sono Vinci, benvenuti a tutti. La sigla l'abbiamo fatta e siamo già a metà dell'opera. Oggi in Record succedono delle cose molto molto interessanti. La nostra musica che fa la padrona ovviamente di tutto questo. Parleremo di emergenti, non avremo però le tre domande A che rimandiamo alla settimana prossima. Però in compenso avremo una classifica emergenti un po' più ricca, nel senso che metteremo più posizioni, quindi elencheremo più posizioni. E poi dopo ne parleremo, dai, sarà una sorpresa perché ci sarà anche Padre Adriano in collegamento e addirittura sarà in viaggio, e quindi vedremo, ne sentiremo delle belle. Ricordo i contatti 346-0802-695, posta elettronica free@radiofree.it. Salutiamo per prima la nostra web radio ufficiale radiofreelive.com e dopo saluteremo anche tutte le altre radio collegate, tutte no perché ci vuole una vita, ma almeno alcune le citeremo. Qui in Record, benvenuti, primo disco, Senti che storia, Jerry Lee Lewis.

0: Sì, sì, ciao a tutti, che bel modo di far partire il nostro record, che bel modo di introdurlo con il nostro Killer Jerry Lewis. Dal passato era il 1958. Allora, partiamo alla grande col suo pianoforte, non ha mai sbagliato un colpo, il grande Jerry Lee Lewis. Primo disco, eccolo qui. All'interno del nostro show record, con delle cose del passato, delle cose del presente, lo facciamo sempre ogni settimana. Tratteremo anche le classifiche, le nostre rubriche sono tante. Abbiamo anche un record molto particolare di un uccello che vola in una maniera pazzesca, è anche dichiarato l'uccello più veloce del mondo. Tra poco ne parleremo, poi ci sarà padre Adriano che scalpita lì dalla sua automobile, mamma mia, chissà cosa succederà. E poi tanta carne sul fuoco. Volevo salutare Radio Club 2001 in FM lì ad Avellino, che ci trasmette un sacco di tempo a questa parte. Poi ci sono tante altre web radio, e questo è il caso di una radio in FM. Poi ci sono tantissime altre radio che ci trasmettono un po' in tutte le parti del mondo grazie al web, compresa la nostra. Quindi vale la pena sempre un po' salutare tutte le radio, o quasi tutte, o almeno alcune, durante la puntata, anche perché dura soltanto un'ora. Un'ora insieme con Record, diffidate dalle Imitations.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Alfa, anche lui non sbaglia un colpo, eh. Vabbè, ciao, un po' di musica fresca del 2024, nuovo singolo per lui. Alfa, Alfa, fino alla fine, qui all'interno di Record. Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. E beh, il collegamento con padre Adriano ci vuole. In collegamento dalla sua automobile lì in Porta in Chianti. Padre!
1: Sorulanda!
0: Che sorulanda? La chiama
1: su. Non ce la faccio a guidare, per piacere.
0: Padre!
1: Bisogna lo faccia lei, ecco. Ho ciucciato troppo.
0: Come al
1: solito. Troppo l'inzanto.
0: Padre!
1: Me la sento, ma padre, mettimi in auto.
2: Ma come padre, sento? Lo sapeva anche che c'era da andare a fatto viaggio e si è rimessa a bere un'altra volta. Poi gli levano la patente.
1: È un goccino.
2: E si è seccato quasi tutta la cantina. Ora c'è la scena 8 ore della
1: vendemmia.
0: Troppo vino, padre.
2: Va bene, via, via. Si scansi che mi metto io alla guida.
0: Ah, meglio, suora,
2: almeno
0: meglio.
2: Qualcuno che guida a modo.
0: Dai, dai, suora, si metta lei alla guida che è meglio.
1: Guarda.
2: Che c'è, padre?
1: Ma perché bazzico, Zago?
2: Ho un lambito e scalzo tutti i pini.
1: No. Siamo nella sua strada. Come fa a scalzapini? Ma lei faccia un po' sentire l'alito.
0: No, suora, non mi dica, anche lei, dai.
1: Ma no. Seconda sorella, ma lei l'ha bevuto.
0: Ma anche lei.
2: Ma che dice, padre? È il suo di alito.
1: Ma non so. È il mio, è di molto marzo. Lei sta scalzando l'arte magiche che è sopra lo specchietto del televisore. Ma diavola.
2: Ecco perché sentivo sto profumo di pino.
0: Eccola.
1: Buona, si fermi, è meglio.
2: Sarà meglio, un salutone.
0: Attenzione ragazzi,
2: da
0: attenzione.
2: Da
1: E da Padadriano de Porta Inchianti.
2: Dalla Toscana.
0: Ma quello è un discorso proprio lì a Porta Inchianti che bevono tutti, anche gli ospiti che vanno, è un ciucciare il vino di Porta Inchianti, ma prima o poi lo dobbiamo provare anche noi, mi sa, eh.
3: Questi sono i fatti. Record. Questi sono i fatti. Che Dio mi aiuti. Il Guinness Book dei primati ha un record, è il libro che si ruba più nelle biblioteche. Che Dio mi aiuti.

0: Chissà che fine ha fatto la nostra principina, DJ Tututu, la nostra Greta, che è un pacco di tempo che non ci viene a raccontare una pubblicità oppure un'altra cosina, no? Una favoletta. È parecchio tempo, la dobbiamo chiamare, la dobbiamo interpellare, mi sa, eh? Vediamo se riusciamo, dai. Heya, Outcast dal passato nel 2003, tra poco ritorniamo con la musica emergente nel nostro disco non commerciale.
1: Incredibile record.
2: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.
1: Record.
4: Che te lo dico a fare?
5: Bro, hai rotto il cazzo, devi portare i pezzi in studio. Sai che così non funzionerà mai, se non ti ci metti almeno. Cioè, è facile, prima una barra, poi ne fai un'altra. Prima una barra, e poi ne fai un'altra. Come un pugile. Che cazzo, troppa sta merda.

Marsico. Record, record, disco non commerciale, disco novità emergente, Pedra, questa qui si intitola Vabbè, all'interno del nostro show record. Dopo affronteremo anche la classifica un po' più lunga della situazione, del solito, ecco, della nostra puntata, la classifica emergenti.

0: Su questo disco volevo salutare Radio Mia in Sicilia, in FM, e poi anche Radio Tiguglio, sul web. Saluto Marco con questo sound, ragazzi, incredibile. Era il 1976, Wild Cherry con Play Death Punk Music, dedicato agli anni 70, al nostro momento Fever Night, 1976, l'anno di nascita mio, bellissimo questo record. Sì ragazzi, record è fatto di rubriche, e infatti adesso parliamo di classifica rock.
1: It rock.
0: La nostra classifica in pillole, classifica rock, numero 10 troviamo i Rolling Stones con World Wide World, e al numero 9 troviamo i Black Crowes con Waiting and Waiting. Che questa mi va di sentirla tutta, dopo la mettiamo tutta, dai, la prepariamo già in console. Numero 8, Nothing But Thieves con Oh No, He Said What. Numero 7, in discesa, Mark Knopfler con All Commerce. Numero 6, Lenny Kravitz con Human. Numero 5, Depeche Mode con People Are Good. E la numero 4, Inhaler, eccoli qua, con il figlio di Bono.

A perdere un posto rispetto a 7 giorni fa. Numero 3, Kings of Leon, che erano new entry la scorsa settimana, salgono alla numero 3 con Nowhere to Run. Alla numero 2, Resist, David Gilmour con Piper's Call. E al primo posto trionfano ancora una volta i Pearl Jam, ancora loro con

primo posto ormai da mesi, al primo posto il Pearl Jam con Wreckage, numero uno della nostra speciale classifica rock, i 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio, quelli attuali, quelli di adesso, senti record.

0: molto estiva questa qui di Elodie, la nuova sua canzone Black Nirvana, qui all'interno di Record.
1: Ma rovinato la giornata. Oh no.
2: Incredibile Record.
3: Radio Tiguglio, con te.
4: Sempre.

0: subito, saluti nemmeno.
1: Come si dice? Ciao a tutti ascoltatori di Record, no?
0: Sì. Prima devi salutare, cioè parti così, a raffica, vai! La tua favoletta pubblicità, non ho capito.
2: Allora, pubblicità.
0: Pubblicità, vai!
2: Allora. In edicola è arrivata la nuova collana di Barbie.
0: Oui.
2: La trovi?
0: È bello col fiatone.
2: Sto inventando il
0: adesso ora, vai. La trovi?
2: La nuova collana di Barbie la trovi in edicola.
0: E basta. Ma la bionda, la mora, la rossa, che colore ha i capelli?
2: Gialli.
0: Gialli, e vai! Brava principina.
2: Questa Barbie, la Barbie.
0: La Barbie?
2: Sì, gialli.
0: Gialli! Tutto in edicola, ovviamente.
2: Sì.
0: Tutto per gli ascoltatori di Record, quelli piccoli.
2: Certo.
0: Certo. Che bella favoletta, complimenti.
3: In tutta Italia, Record.

avevamo promesso nella classifica rock affrontata prima che mettevamo questa qui tutta The Black Crowes, Waiting and Waiting, nuovo singolo presente in classifica rock ascoltata prima. Dopo affronteremo anche la classifica emergenti, la più votata del web, che si chiama Top 3. Intanto volevo salutare all'unisono tutte le radio, sia quelle web sia quelle in FM collegate, sono tante, tramite un circuito bellissimo di radio che trasmettono record durante la settimana. Sì, ce ne sono tante, tantissime, veramente tante, e io questa qui la dedico a tutte loro, proprio tutte, cioè voglio citare qualche altra radio, eh? Prima ho citato Radio Tiguglio, poi Radio Mia, poi Radio Club 2001, Radio Free Live che è la nostra. Beh, saluterei anche Radio Felix, dai.

0: Sono capito, non è salutine meno.
1: Come si dice? Ciao a tutti gli ascoltatori di Record, no?
0: Sì. Prima devi salutare, cioè parti così a raffica, vai! La tua favoletta pubblicità, non ho capito.
2: Allora, pubblicità.
0: Pubblicità, vai!
2: Allora. In edicola è arrivata la nuova collana di Barbie.
0: Oui.
2: La trovi?
0: È bello col fiatone.
2: Sto inventando il
0: adesso ora, vai. La trovi?
2: La nuova collana di Barbie la trovi in edicola.
0: E basta. Ma la bionda, la mora, la rossa, che colore ha i capelli?
2: Gialli.
0: Gialli, e vai, brava principina.
2: Questa Barbie, la Barbie? Sì, gialli.
0: Gialli, tutto in edicola ovviamente.
2: Sì,
0: tutto per gli ascoltatori di Record, quelli piccoli.
2: Certo.
0: Che bella favoletta, complimenti.
3: In tutta Italia, Record.

promesso nella classifica rock affrontata prima, che mettiamo questa qui tutta tutta, The Black Rose, Waiting and Waiting, nuovo singolo presente in classifica rock ascoltata prima. Dopo affronteremo anche la classifica emergenti, la più votata del web, che si chiama Top Free. Intanto volevo salutare all'unisono tutte le radio, sia quelle web sia quelle in FM collegate, sono tante, tramite un circuito bellissimo di radio che trasmettono record durante la settimana. Sì sì, ce ne sono tante, tantissime, veramente tante, e io questa qui la dedico a tutte loro, proprio tutte tutte, cioè voglio citare qualche altra radio, eh? Prima ho citato Radio Tiguglio, poi Radio Mia, poi Radio Club 2001, Radio Free Live che è la nostra. Beh, saluterei anche Radio Felix, dai.

0: Music Night Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6:32.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
5: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuli, la musica che ti entra nel cuore.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. Oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Antieuropei.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

come un allarme già disattivato, ma che suonava ancora. E l'impressione che ogni volta si arrivasse ad una svolta, che alla fine poi non c'era.

Bentrovati a tutti, cambio di voce, cambio di personaggio, sono Fabio e per oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire con me sulla macchina del tempo, sulla Time Machine di Remixland già pronta per andare a scoprire le canzoni del nuovo millennio. C'era molta apprensione, se ricordate, per il passaggio col nuovo millennio. Se ricordate, c'era la paura del famoso Millennium Bug, ovvero il cambio di secolo che avrebbe potuto mettere in crisi i sistemi informatici, cosa che fortunatamente non è avvenuta. E già il 1 gennaio 2000 ecco comparire le prime pubblicazioni. E anche se è impossibile risalire a quale effettivamente è stato il primo pezzo pubblicato, uno però lo dobbiamo ascoltare. Allacciate le cinture, che si parte. Nella versione House Remix ho selezionato per voi un title del cantante R&B D'Angelo, pubblicato proprio il 1 di gennaio. Buon ascolto a tutti!

una gran voce per D'Angelo, vero nome Michael Eugene Archer. Lui è stato praticamente quello che viene definito uno dei fondatori della moderna musica neo soul, quella corrente che si è sviluppata circa a metà degli anni 90 fondendo l'hip hop con quello dell'R&B. D'Angelo purtroppo ci ha lasciato nel 2025, in ottobre 2025, soli 41 anni. Ma veramente ci ha lasciato dei bei brani. Quella versione, non questa House Remix, ma la versione originale, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia neo soul e definisce un po' anche l'inizio musicale del 2000. Come detto, ha pubblicato Il primo giorno del millennio come secondo singolo del suo album Voodoo. Il brano ha vinto i Grammy Award come migliore interpretazione vocale R&B maschile. E quello che sentite in sottofondo invece fu pubblicato a fine 99, ma scalò le classifiche nel 2000 fino ad arrivare al numero 1 e posizionandosi poi alla fine quinto nella top 100 italiana. Ha fatto muovere e ballare tante persone. D'altra parte l'invito era proprio nel titolo, Move Your Body degli FL65, secondo la versione del DJ Sound.

Muove Your Body, un brano dimenticabile che nel corso del tempo ha fatto letteralmente muovere migliaia se non milioni di corpi. Gli Eiffel 65, di cui faceva parte anche Gabry Ponte, sono la band italiana, pensate, ad essere riuscita a vendere più copie negli States con un solo album, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni in tutta Europa.

c'è anche un gruppo irlandese, quelli di Bono Vox ed Edge tra gli altri, ovvero gli U2, che hanno pubblicato con insolito successo un album con l'inizio del nuovo millennio, ed un singolo in particolare vede la luce il 9 ottobre 2000, e grazie al suo successo commerciale ha aiutato l'album Hold That You Can Leave Behind ad ottenere diversi dischi di platino. Nel remix curato dai DJ Bartes e Kubala ascoltiamo Beautiful Day.

Numero uno in Italia, Regno Unito e nelle classifiche di molti altri paesi, ha trionfato ai Grammy Award 2001 in tre categorie: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance rock in un duo o in un gruppo. D'altra parte, gli U2 non deludono mai, qualsiasi cosa che facciano.

E c'è un altro personaggio carismatico, il frontman del gruppo rock che porta in parte anche il suo nome. Con la sua band ha raggiunto le vette in classifica in Italia, ma non solo. Al terzo posto finale è nato al 100 e ancora oggi viene suonato e ballato. In realtà è nato come un pezzo rock nello stile della band, ma trasformato in dance da diversi DJ. Oggi lo ascoltiamo nel remix di Daniel Adame. Bon Jovi e la loro It's My Life.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Lanciamo il volume della nostra estate, anche estate 2026, perché 26 anni dopo, due scatenate sorelle milanesi divenute popolari a Sanremo 97 tra nuove proposte, portano nelle nostre, nelle vostre casse un ritmo sempre travolgente. Andiamo a ballare di nuovo questo brano, però stavolta nel remix del DJ Francesco Di Mar. Vamos a ballar con Paola e Chiara.

Vamos a Bailar, energia pura nel nostro canale con Paola e Chiara, le due scoriste degli 883, volute da Claudio Cecchetto. Loro accendono sempre il ritmo, anche se passano gli anni, ma i loro brani fanno sempre, sempre muovere. E Vamos a Bailar è uscito il 7 luglio 2000, giusto in tempo per diventare il tormentone di quell'estate e schizzare al numero 1 della classifica italiana. Ma ora passiamo a delle chitarre graffianti, a una melodia inconfondibile, un brano che ha lasciato il segno. È la chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz. Quell'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò quella che era la sua grandezza, regalandoci, nella parte originale naturalmente, questa bellissima ballata rock, senza tempo, definiamola così. Oggi nel remix del DJ Leai, questa è Again.

corso della sua carriera si ispira a diversi artisti come ad esempio John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince, e con questo brano Again, una veramente una bella ballata romantica che è ispirata ad un amore finito dello stesso Travis, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia, aggiudicandosi inoltre nel 2021 il Grammy come miglior interpretazione maschile.

E dopo Lenny Kravitz, un gruppo irlandese, sono quattro fratelli, o meglio tre sorelle e un fratello, con un pop particolare e un fascino unico. Loro sono i The Corrs, dal loro cognome, e arrivano a farti cantare a squarciagola. Oggi nella versione remix di Pier Fedeli, questa è Breathless, con la voce di Andrea Corr, la più piccola, la sorella più piccola del gruppo.

Un bel brano scritto insieme al produttore nonché marito di Shania Twain, Robert Lange, è considerato uno dei brani più rappresentativi del gruppo, naturalmente oltre ad essere uno dei loro maggiori successi, è stato anche responsabile di aver fatto conoscere i Corrs in tutto il mondo. Questo brano è stato il primo e unico numero uno dei Corrs in Regno Unito, mentre in Italia arrivò terzo. E ora alzate la testa e muovete il corpo.

E dopo questa intro fantastica c'è il beat dei Boom Funk MC che ci riporta al ritmo degli anni 2000 con il brano che ha letteralmente lanciato questo gruppo finlandese. E DJ Dumps 26 anni dopo ha remixato la

0: E ora alzi la mano chi è riuscito a star fermo ascoltando questo brano. Un ritmo elettronico davvero irresistibile, e con questo brano, una traccia potente, i Ben Funk MC hanno venduto in Gran Bretagna il singolo più venduto in assoluto. In Italia non solo è dato il numero uno, ma sono anche piazzati secondi nella top 100 del 2000. Pur essendo nato in realtà e pubblicato nel 1999, ma è solo col salto col nuovo millennio che ha avuto il suo giusto successo.
1: DJ Tora, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: Le loro voci sono sempre state perfette, e ricordi della loro canzone indimenticabile, e in una delle loro canzoni più amate, questi statunitensi, conosciuti come icona pop, al tempo anche la boy band più amata su scala mondiale, ci ha lasciato veramente delle bei lavori. E una di queste, che ascoltiamo in una delle tante versioni remix, è Shape of My Heart. Chi, se non ate dei Backstreet Boys,

È sempre un piacere di ascoltare queste canzoni, questi singoli. Fu pubblicato ottobre 2000 ed entrò direttamente al nono posto della Billboard Hot 100. Fu trasmessa, pensate, da 170 stazioni radio lo stesso giorno, rompendo così il record di più passaggi in radio di un brano nella sola settimana di debutto. Inutile dire che finì numero uno in Italia e in altri 6 paesi, arrivando tra l'altro nella top 5 in altri 12 paesi. Che dire, un autentico successo per Nick Carter e soci. Ma ora torniamo in Italia per un'altra scarica positiva, un classico della musica italiana, ottima così per trasformare ogni momento in una festa. Dopo il successo di 50 Special, in una pop di Cesare Cremonini ci riprovano con Un giorno migliore, oggi riproposto nella versione remix del DJ KC.

Ferrari fu pubblicato a fine novembre del vecchio millennio. Però attenzione, perché è successo, l'ha avuto col passaggio dell'anno, perché 4 mesi dopo, a marzo 2000, era ancora in classifica, arrivando però al massimo al secondo posto, meritandosi il 32° posto nella top 100. E c'è una curiosità riguardo a questo brano: un verso della canzone, quando dice apri le tue ali e vola via con me, è stato ripreso dalla canzone di Freddie Mercury da Mr. Bad Guy. Infatti Spread Your Wings and Fly Away With Me, di significato identico, è praticamente uguale anche nelle note, ed è per questo che Cremonini fu accusato di plagio, ma si difese dalle accuse sostenendo di aver scritto Un giorno migliore prima del 96. Coincidenze? Bah, giudicate voi. Personalmente dubito grandemente che Freddie Mercury abbia rubato, ma neanche una canzone, ma un testo dello sconosciuto Cremonini. Ed ora, come sempre, lasciamo per ultimo quella che è la canzone regina dell'anno. Prima in tutto, nella classifica del periodo, nella top 100, lei è Anastasia, tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale. 8 album, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, e nel 2000 la sua voce potente e graffiante ha dominato la scena mondiale nel primo anno del nuovo millennio. Ecco I Am Hot Love nella X Hector Remix, uno dei 19 remix ufficiali di Anastasia.

0: Quanta grinta! Grinta straordinaria tra le altre cose in questo pezzo, dove qui Anastasia mostra la sua forza unica. Fu pubblicato nel febbraio 2000 e ottiene un successo planetario immediato, posizionandosi al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo e facendo vincere ad Anastasia un MTV Europe Music Award come miglior artista pop e due World Music Award nelle categorie miglior artista emergente e miglior artista dell'anno con maggiori vendite nel mondo. E Anastasia, notata dalle voci più potenti e facilmente riconoscibili, nel tempo le ha permesso di collezionare in totale ben 227 dischi d'oro e platino. Veramente la natura l'ha notata di una gran voce. E con Anastasia si conclude qui il viaggio nel primo anno del nuovo millennio. Mi raccomando però, restate connessi, non cambiate frequenza. Tra 7 giorni faremo un nuovo entusiasmante viaggio nel tempo. Un viaggio che solo la musica e poche altre cose permettono di fare. Un viaggio che faremo nella musica italiana degli anni 70, quando i nostri genitori e i vostri nonni erano ragazzi. E quindi potete ascoltare, anche se in versione remix, quello che ascoltavano loro. Restate sintonizzati. Mi raccomando, grazie di avervi seguito. Un saluto ed un abbraccio virtuale a tutti da Fabio. Ciao ciao, a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. La musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:32 minuti.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Signori e signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo Wingjet 592, partenza per Venezia attraverso uscita d'imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta d'imbarco insieme a un documento di identità. Per una migliore sistemazione a bordo preghiamo i signori passeggeri con posto assegnato dalla fila 1 alla fila 13 di accedere.
3: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare lì.

0: accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Tecida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione Il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

tenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili.

0: E beh, che viaggio fantastico, un pezzo storico, un pezzo che ebbe il suo grande meritato successo. Ancora gira, ancora gira. Ho riproposto in diversi modi, riproposti da diversi grandi, ma questa volta credo, anche se il rischio, diciamo così, è stato davvero grande, perché riproporre un pezzo di successo e avere, non dico uguale, identico come all'epoca, perché ovviamente stiamo parlando di un periodo ormai, insomma, meno tecnologico di adesso, è anche un grande rischio, però pare che ce l'abbia fatta, perché vedo.
1: Buongiorno con Emanuel. Signore e signori, siete benvenuti.
0: Ok, questo è il classico scherzetto che mi fa la regia. Va bene? Ok. Allora, il buongiorno non ho detto, vero? Ma si sa già ormai quante volte stiamo ripetendo dall'alba: buongiorno con Emanuel, buongiorno di qua, buongiorno col caffè, buongiorno, eccomi qua. Siamo quindi in aereo. Stavo dicendo, appunto, per concludere quel rigo, che la proposta ce l'ha appunto regalata, proposta, quindi nel caso è di dire, di David Guetta con Baby Don't Hurt Me. Ok, allora, il volo è già, siamo già tra le nuvole, fantastico viaggio virtuale che, come dico sempre, e confermo per la miliardesima volta, non lo so quante volte, ma comunque cifre con zeri, è il volo più sicuro al mondo, è il volo più sicuro al mondo. Poco fa ho letto una, no, la devo dire, questa la devo dire, dai, la devo dire, ti prego, la devo dire. Allora, finalmente i ricercatori in tutti i settori hanno studiato e hanno capito che si può volare senza paracadute, ci si può buttare da un aereo senza paracadute. Esatto. Cioè, io quando ho visto anche l'immagine, cioè con il, dico, però cavolo, com'è la scienza, dove stiamo arrivando? Cioè, dopo tanto tanto tempo, secoli, miliardi, hanno capito o hanno scoperto, meglio dire, che si può buttare, ci si può buttare da un aereo senza paracadute. Poi sotto c'era scritto sì, ma una sola volta. Cioè, due sono le cose: o chiudo direttamente qui il programma, oppure vabbè. Allora, dove eravamo? Stavamo dicendo qualcosa di serio? Sì, che fra poco iniziamo con, ufficialmente, con la trasmissione. Beh, in un certo senso siamo partiti anche in modo dance, così diamo la scossa per svegliarci. Poi, guardando il calendario, con questo concludo, poi non ci sentiamo più per pochi minuti. Allora, ho guardato un attimo il calendario. Oh ragazzi, voi non ci credete, io sono altamente tecnologico perché costretto, e Angelo, il mio regista tecnico tuttofare, Jolly, il grande mago, lo sa, sono costretto, anche se ho una certa, però piace ogni tanto guardare anche il cartaceo, sentire il profumo. A parte come la rivista 24orenews.it, che l'abbiamo informato cartaceo, che mensile straordinario, ragazzi, wow, Dario Bordè, e poi magari più tardi vi accenno qualcosa. Ho guardato il calendario formato carta, no? E ho fatto i conteggi, cavolo, sono altri 4 appuntamenti dopo questi, e poi si conclude questo viaggio del buongiorno con Emanuel. Quindi faremo una bella pausa. Ragazzi, permettete, ogni 10 mesi il comandante si prende anche le sue vacanze, almeno per quanto riguarda il volo del buongiorno con Emanuel. Il resto chiaramente continuerà come sempre. Io rimarrò sempre in contatto con voi, voi potete scrivermi quando volete. Il numero c'è, è il 331-8280-843, oppure potete anche scrivere a emanuel.radio@libero.it, emanuel.radio@libero.it, e magari, che ne so, proporre qualche idea, qualcosa, qualche proposta, qualcheduno che avrebbe, magari, che ne so, in qualche settore che vorrebbe creare una rubrica nuova, qualcosa. Proposte sono tutte ben accette, va bene? Ok? Detto questo, direi l'unica cosa che ci resta è un bel po' di musica, e dopodiché non parlo più. Mi raccomando, rimanete, non è che adesso ve ne siete andati perché sto parlando tanto, perché so che la regia fra poco mi toglierà sicuramente l'audio e dice: senti, finisce la. Ok, grazie Angelo, scusami. Allora, se io ero negli anni 80, caro amico mio. Yeah. Tanto. Ma che bella questa cosa, mi piace, sai?

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Ed eccomi qua di nuovo. Qualcuno aveva pensato, adesso finalmente ce la siamo tolta. No, ancora no, perché era soltanto la, come possiamo dire, una pre-presentazione di questa edizione del Buongiorno con Emanuele. Io voglio dire che noi tutti quanti, ovviamente, siamo vicinissimi, siamo davvero vicini, vicini, vicini con il cuore, con tanto dispiacere, però io dico sempre una cosa, no? Noi magari, mi perdonate ragazzi, tutti quanti noi italiani, magari siamo buoni, siamo tutti, però poi alla fine ci voltiamo e facciamo e continuiamo la nostra vita come deve essere. Però come per capire certe cose, certe volte bisogna anche esserci, no? Bisogna essere vittime, cioè per capire meglio. Quindi quello che è accaduto ultimamente nell'Emilia Romagna è una grande catastrofe. Io credo che peggio non potrebbe accadere. Case, persone purtroppo scomparse nel vero senso della parola, anche perché ancora ci sono sicuramente altre vittime di questa distruzione, di alluvione mi sembra anche poco dire, cioè qualcosa di tremendo. Quindi siamo vicini davvero a questa regione splendida. Non voglio dire la più bella, perché ce ne sono, su tutta l'Italia è bella, però l'Emilia Romagna è una regione dove ha prodotto il tutto che ci rappresenta. E poi, dato che siamo radio, grande della musica italiana, sembra veramente una regione creata da Dio cantante, da Dio artista, da Dio autore. Cioè questa è la regione dove essere, questo, meraviglioso. Ma siamo convinti, che lo diciamo tutti quanti, che si rialzerà molto molto molto presto, perché è una regione molto forte. Quindi siamo vicini a tutti coloro che sono lì in Emilia Romagna, e complimenti di cuore a tutti i giovani, a tutte le persone che stanno dando una mano in tutti i sensi, sia fisici che ovviamente anche economici, perché sappiamo bene che ci sono grandi aziende, imprenditori privati e non, che stanno aiutando anche in tutti i modi per sollevarsi di nuovo e riprendere più forti che mai. Giunge il momento, a proposito di questo, di fare un saluto grande a un nostro assiduo radioascoltatore, amico, ovviamente, soprattutto perché poi uno si diventa anche amici, no? A furia di rimanere in contatto. Salvatore Fabiano. Ciao Salvatore. Un salutone grande alla tua famiglia, ovviamente alla tua compagna di vita, come chiamo io, Rossella, la compagna di vita appunto è la moglie, dove ci si firma un contrattino, ma quello non conta, perché quello che conta è ovviamente tutto il resto. Salutiamo anche un altro nostro assiduo radioascoltatore, che in questo momento è all'ascolto, Gianni Vendemmia, degli Angels of the Night, gli angeli della notte. E quando parlo di angeli della notte, sicuramente qualcosa farà, mi sa che DJ, quindi lavorerà di sera insieme ai suoi angeli intorno, a tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous, di Portico di Caserta, che noi ringraziamo e salutiamo. Quindi Gianni Vendemmia, un salutone grande dagli Angels of the Night. Detto questo, andiamo con la musica, e questo è un titolo bellissimo che dedico ovviamente a tutti quanti voi e soprattutto a tutti gli emiliani. Andiamo con Viaggio intorno al sole, questo dovremmo fare davvero, ce lo propone Tommaso Paradiso.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione, in linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci qua, buongiornissimo Luigi, il nostro cinefilo, almeno durante il buongiorno con Emanuel. Come stai? Tutto a posto, Luigi?
2: Buongiorno, tutto bene.
1: Tutto bene. In questa nostra penisola umida, e non solo umida, anche disastro, che sappiamo ormai.
2: Un po' strano.
1: Cioè, guardare infatti di qui in Calabria, guardare la situazione all'esterno, fuori dalle nostre finestre, io mi sento il mese di novembre. Cioè, questo è.
2: Infatti stavo pensando di mettere l'albero di Natale.
1: L'albero di Natale, infatti è così. Vabbè. Allora, Luigi, per quanto riguarda il cinema, sentiamo un attimino, vai.
2: Allora, sono usciti due film particolari. Il primo è Fast and Furious 10, siamo arrivati al decimo film della saga di Fast and Furious con tanti attori, ma in questo nuovo film diciamo un po' che la scena se la prende Jason Momoa, che è il cattivo di turno. Praticamente il film è stato girato a Roma, ci sono tante distruzioni, addirittura una bomba che va sul Vaticano, un film con molti momenti di azione, come sempre nei film di Fast and Furious, macchine che si inseguono, saltano, fanno esplosioni particolari, che camminano sui muri, ci hanno messo un po' di tutto all'interno di questo decimo episodio, tante macchine italiane, dalla Lamborghini alla Ferrari alla Giulia, un film per gli appassionati di auto e mondo d'azione. Come sempre all'interno abbiamo Vin Diesel, che è anche il produttore di questi film, abbiamo John Cena, c'è The Rock, quanti più ce ne possiamo mettere, più ce ne sono. Film come sempre d'effetto per gli amanti dell'action, anche un po' del fantastico, per vedere le macchine addirittura che camminano in faccia ai muri, però particolare, ti fa passare quello del mezzo in pura adrenalina. Poi invece è un film storico, possiamo dire, Jeanne du Barry, La favorita del re. Praticamente si parla della favorita del re di Luigi XV, e nel tuo anno di Luigi XV c'è Johnny Depp che ritorna al cinema, film che parla della storia di questa Jeanne du Barry, non parla di Luigi XV che era una delle amanti del re e la sua preferita, infatti all'interno di questo film parla un po' di questo scandalo a corte, avere questa cortigiana che entra nelle file del re. Era molto strano, film molto particolare. La regista Mai Wen, che è anche poi interprete del film, film da molto storico, non è molto preciso, mettiamola così, però è un film che anche questo parla di questa storia d'amore particolare fra il re e questa sua amante preferita, perché il re Luigi XV aveva molte amanti in quel periodo e lei invece era proprio la sua diretta, perché era molto progressista, molto moderna per quei tempi, non si poteva guardare negli occhi del re, perché si poteva dare già, si faceva capire che volevano qualcosa in più dal re. Lei appena si presenta, guarda fisso negli occhi a Johnny Depp, e da lì ci sono tante cose da vedere. Johnny Depp, come sempre, molto bravo all'interno del film, e durante l'intervista, una piccola chicca, chiedono a Johnny Depp, che è rientrato al cinema, e lui dice giustamente: io non sono mai andato via, forse gli altri mi hanno messo da parte, ma io non sono mandato da nessuna parte.
1: Una battuta un po',
2: sì,
1: no?
2: Diciamo una bella frecciatina,
1: una bella frecciata, sì.
2: Ai vari, e questi sono un po' i film di questa settimana.
1: Comunque dai, belli. Poi rimanendo ancora con Johnny Depp, un grande, insomma, non c'è film che insomma non è da vedere, insomma.
2: Sì, diciamo che quasi è stata la protagonista del film, che poi anche la regista, che è questa Jeanne du Barry. Il film si parlava di lei, ma diciamo che Johnny Depp si è preso un po' tutto lo spazio.
1: Senti, Luigi, io ti faccio la domanda in diretta, perché noi ci sentiamo con la squadra, ci sentiamo solo in diretta, non sei solo tu, tutti quanti. E per quanto riguarda quest'estate 2023, cioè quando è che ti sposterai fisicamente dalla tua Napoli?
2: Io Adesso praticamente mancano 2 o 3 giorni e verrò proprio nella tua Calabria, caro.
1: Ah, ecco. Quindi i collegamenti posso... li faremo quindi dalla Calabria stessa, quindi in questo
2: caso.
1: Perché tu
2: porto a Capo Vaticano.
1: Capo Vaticano. Sì. Dove sei stato già, mi pare?
2: Sì, io sono stato vicino Tropea, sì. L'altra parte, però Capo Vaticano.
1: Con questo ricordiamo che Luigi, insomma, è organizzatore, animatore, cioè proprio quello che organizza proprio il tutto, no? Tutto quello che si... insomma, grande davvero, perché oltre, vedi, Luigi, oltre che, insomma, cinefilo, oltre che animatore, oltre che amante dell'horror, infatti adesso mi anticiperà anche cosa accadrà al Buonasera con Emanuel, e anche, insomma, fai tante altre cose anche nelle discoteche, mi pare, no?
2: Diciamo che il mio lavoro principale è quello della guardia del corpo.
1: La guardia del corpo, ecco, bodyguard, ragazzi. Senti un po', ma hai fatto la guardia, hai fatto proprio la guardia del corpo per qualche persona unica o in generale, diciamo?
2: È un'agenzia che ti chiama per i vari personaggi dello spettacolo. Ho avuto fortuna di affiancare parecchie persone nello spettacolo. Uno dei più grandi è forse stato Russell Crowe, quando il fiore di suoi anni è passato in zona in Italia per il suo matrimonio. Quando si è sposato è venuto a fare l'unione in Italia, l'abbiamo seguito in Italia.
1: Cavolo, infatti ricordo che Luigi un po' di tempo fa ci parlò anche di come difendersi in qualcosa di simile, abbiamo parlato di tante cose, perché con Luigi veramente c'è a 360 gradi possiamo parlare di mille cose, è veramente davvero, cioè, ragazzi, stiamo parlando di uno napoletano, cioè questo vuol dire tanto, perché non solo fra le mille cose aggiungiamo anche che imitatore, insomma, cioè sei una fonte proprio, cioè uno apre lì e scorre in tante cose. Luigi, a proposito,
2: ci divertiamo,
1: bravo, perché lo fai veramente con tanto piacere, e chi fa le cose con piacere le fa bene. Luigi, per quanto riguarda i momenti paranormali, quell'angoletto dedicato all'horror, momenti un po', per Buonasera con Emanuele, una piccola anticipazione così stuzzichi un attimino.
2: Sì, vedendo tutto ciò che sta succedendo in questi periodi, la domanda ci sorge: non è che i cavalieri dell'Apocalisse già sono sulla Terra? Domanda che ci poniamo.
1: Già.
2: Poi ci sono ogni personaggio dell'Apocalisse, sembra che stiano svolgendo il loro lavoro già da qualche anno sulla Terra.
1: Chissà se lo scopriremo, cioè se sarà proprio chiaro poi questa cosa, cioè magari arriverà il momento.
2: Io sto mettendo questi puntini, ma sembra che in effetti sempre per i nostri sia ben chiaro, non è
1: certo.
2: Non spaventate.
1: Conserviamo il tutto al Buonasera con Emanuele, prossimamente fra qualche giorno, e noi con Luigi ci risentiremo anche al Buongiorno con Emanuele. In questo caso dovremmo essere quindi in Calabria, giusto? La prossima volta?
2: Il prossimo sarà calabrese,
1: quindi ecco, parleremo d'unghia in duglia. Cioè, capisci come? Ecco, l'anduia, cioè, oppure col peperoncino, insomma, tu butti di là, io butto di qua. Va bene, allora ci sentiamo fra qualche giorno. Un abbraccione grande, buon tutto, Luigi. Ciao.
2: Un saluto a tutti. Ciao.

0: Brano molto bello questo, Dire Straits con Tunnel of Love, 1980, appunto, come ci ha ricordato. Allora, si prosegue ancora con la musica, si prosegue sempre con il Buongiorno con Emmanuel.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emmanuel.
0: Certo, grazie Anthony, la nostra voce ufficiale. Volevo salutare un nostro grande DJ che appunto è nel nostro palinsesto. Un salutone a tutte le radio che mandano in onda Stefano Salvio. Sì, Stefano Salvio con il suo format straordinario. Un salutone grande grande, in questo momento ci sta anche ascoltando. Beh, che piacere, un grande piacere Stefano. Andiamo avanti con la musica? Beh, è il caso di dire miglior amico, dalla voce di Gian Maria.

Leoni con Holding On, questo è un bellissimo brano, ci vuole un po' di dance tra un caffè, un cappuccino, anche l'aperitivo perché presto arriva. E tra poco, a proposito di cose belle, sì, i pianeti, le stelle, cosa dirà l'oroscopo questa settimana? È importante, è più che importante soprattutto in questi giorni, quindi siamo davvero, come si dice, no? Siamo in attesa un po' di sapere, quindi pochissimo, fra poco, il nostro collegamento con la nostra esperta astrologa, Astroval Balnea, grande amica ma grande professionista del settore, astrologa. E poi avremo anche le chicche, sempre in direttissima con lei. Intanto facciamo una cosa, abbiamo dei diamanti? Sì, ma ce le propone Negramaro.

0: lavoro. Grazie alla benevolenza di Marte risulterete più attivi e dinamici del solito. Le vostre forze saranno ben riposte in nuovi progetti che cercheranno di coinvolgere colleghi o collaboratori. Toro, amore, grazie a Venere e Mercurio in ottimo aspetto, dialogo e sintonia saranno perfetti per tutta la settimana. Saprete soddisfare entrambi i vostri desideri ed appagarli. Lavoro, sarete molto intraprendenti in cerca di nuove occasioni per la vostra crescita professionale. Giovane il segno vi resterà accanto indicandovi le scelte giuste. Gemelli, amore, la settimana scorre tranquilla e serena accanto al partner che ascolterà e appagherà i vostri desideri. Lavoro, avete molti progetti in cantiere e il tempo per chiacchiere di corridoio zero. Organizzatevi al meglio per seguirli e in caso di modifiche siate pronti a farle. Cancro, amore, grazie a Venere nel segno la vita affettiva sarà un incanto. Il padre farà di tutto per accontentarvi nei vostri piccoli o grandi desideri. Lavoro, diversi pianeti dal segno del Toro vi mandano energie positive. Le idee saranno ottime, la velocità con cui realizzarle è velocissima e la fortuna accanto a voi. Non avete quindi scusanti per non agire. Leone, amore, con Marte nel segno ecco che l'Eros fa capolino, cancellando le fatiche delle scorse settimane. I contrasti con il padre non sono ancora finiti, sarà meglio quindi evitare le discussioni perché partireste perdenti in partenza. Lavoro, le energie sono tornate e così anche il vostro ottimismo, ma la favela rimane ancora insicura e tentennante. Evitate di voler a tutti i costi convincere chi di dovere dei vostri progetti. Vergine, amore, la vita affettiva è tornata a vivere in modo molto positivo. Siete presenti e molto partecipi alle esigenze del padre, che ringrazierà chi di dovere del vostro ritorno. Lavoro, grazie a Mercurio le vostre idee saranno chiare e comunicabili a colleghi o collaboratori, senza che ci siano malintesi. Ricordate, Giove vi guarda benevolo. Bilancia, amore, vivrete ancora qualche tensione a livello affettivo, ma meno delle scorse settimane. Venere rimane dissonante, lasciandovi spesso critici e lontani dal partner. Marte ora vi guarda benevolo, alleviando le vostre isterie. Lavoro, ottimismo e vitalità vi accompagneranno per tutta la settimana. Sole e Marte favorevoli vi renderanno più attivi e meno pessimisti, ma non del tutto soddisfatti del vostro impegno lavorativo. Scorpione, amore, il rapporto con il partner potrebbe andare meglio se eviterete le discussioni. Venere benevola vi renderà molto accoglienti verso la persona amata. Lavoro, i rapporti con colleghi o collaboratori potrebbero diventare difficili a causa della vostra diplomazia assente. Mercurio e Giove dissonanti non saranno un piacere. Evitate nuovi impegni. Sagittario, amore, potreste non riuscire ad esprimere i vostri sentimenti come desiderate. Questo freno potrebbe indispettirvi parecchio. Lavoro, la chiarezza mentale non vi mancherà, ma sarete carenti di ottimismo. Ciò potrebbe mettervi su una strada sbagliata. Capricorno, amore, se ascolterete il vostro cuore, la vita accanto al partner diventerà fantastica. Avete tante cose da dire, osate e non ve ne pentirete. Lavoro, ancora una settimana positiva per quanto riguarda la professione. Mercurio e Giove in armonia ci indicano idee e progetti positivi da mettere subito in cantiere. Acquario, amore, qualche piccolo contrasto ad affrontare ci sarà. Le discussioni saranno da evitare come la peste. Marte dissonante causerà reazioni un tantino aggressive che il partner non accetterà. Lavoro, Mercurio dissonante non vi schiarirà le idee, anzi, sarete distratti e la confusione potrebbe provocare qualche piccolo incidente con colleghi o collaboratori. Controllatevi. Pesci, amore, sensuali e affascinanti, trascorrerete momenti fantastici accanto alla persona amata. Le vostre romantiche fantasie saranno apprezzate e condivise senza batter ciglio. Lavoro, le vostre proposte di nuovi progetti saranno ben accettate da colleghi o collaboratori che vi seguiranno a ruota nella loro realizzazione. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 2003.

0: Bene, bene, bene, bene, eccoci qua. Abbiamo ascoltato un pezzo storico del 2003 con Giuni Russo, Morirò d'amore, che non è ovviamente già da un bel po' più con noi, ma ci resta soprattutto questa canzone che è una delle più belle. Tu te la ricordi bene questa canzone, Val?
1: Sì, abbastanza. Vero? Io diciamo che la musica la seguo su certi canoni.
0: Su certi canoni, certo. No, perché coincidenza è brutto dirlo, cioè nel senso che questa è una dell'ultima sua canzone che noi ci ricordiamo bene.
1: Esatto, me la ricordo proprio per quello.
0: Per questo,
1: no?
0: Sì. Dopo, Morirò d'amore, insomma. Morirò d'amore. È proprio, va bene. Allora, Vale, ci sei? Sì? Non ti sentivo.
1: Sì. Ci sono, però ci sento molto male. Comunque,
0: come mai?
1: L'importante è che tu. Che
0: io ti sento benissimo, ti sento benissimo.
1: Sì, sento benissimo. Bene. L'importante è che tu mi senti bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi
0: sì.
1: Io se sento male.
0: Noi tutti ti sentiamo benissimo, quindi non lo so. Vabbè, può darsi che magari lì è la tua ricezione, non so che dire. Noi ti sentiamo bene.
1: Sai, qui diciamo che il tempo non è semplice.
0: Ma nemmeno da noi, figuriamoci. Allora, andiamo con le chicche.
1: Andiamo subito con le chicche. Perfetto, perfetto. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, saranno dinamici e ottimisti e sarà un piacere averli accanto. Devono soltanto cercare di giocare bene le loro carte a livello professionale e il successo sarà lì ad accoglierli. Per quanto riguarda il Toro, serenità, soprattutto nei rapporti, ed un pizzico di fortuna finalmente dopo diciamo un bel po' di mesi grazie a Giove che è nel segno. Questo li stimolerà a fare sempre di più e meglio, ma diciamo che con Giove nel segno i signori sono ben protetti. Per quanto riguarda i Gemelli, energie vitali in aumento, grazie ad esse potranno affrontare i vari impegni della vita che si sono presi in precedenza. Non devono essere timorosi perché la strada imboccata è quella giusta, magari c'è qualche rallentamento ma poca roba. Per quanto riguarda il Cancro, settimana fantastica, ora possono godere degli effetti positivi dei pianeti che gli infonderanno non soltanto la sicurezza ma anche un briciolino di fortuna, perché ne avevano bisogno. Anche il Cancro è ben messo con Giove dal Toro, quindi va bene così. Per quanto riguarda il Leone, vitalità, molto vitali, ma attenzione a non dispensare consigli a destra e a manca perché potrebbero venire mal interpretati. Diciamo che questo ottimismo e dinamismo lo dovrebbero conservare per mettere in atto alcune loro idee, non così tanto per perché la vitalità che hanno diciamo gli amici del Leone è molto molto grande, quindi che la sappiano conservare per dei buoni fini. Per quanto riguarda la Vergine, frizzanti e spensierati, sarà bellissimo avervi accanto sia come partner che come amici. Avete alcuni progetti da condividere e fatelo, non siate timidi, perché ogni tanto voi non è che siete proprio timidi, ma siete troppo riservati. Questa settimana non siate riservati. Perché anche per voi va bene, certo, che Giove certo. È entrato nel segno del Toro, comincerà a spruzzare un po' di fortuna anche su di voi. Per quanto riguarda la Bilancia, ottimismo e tanta voglia di fare grazie a due pianeti, Sole e Marte, che li sostengono. Devono soltanto evitare di essere troppo frizzanti in famiglia perché qualcuno potrebbe non comprenderli e magari pensare male, quindi amici della Bilancia, per favore siate un po' cauti. Per quanto riguarda lo Scorpione, tensioni soprattutto verbali, devono evitare gli scontri o meglio ancora le spiegazioni, più lo fate e meno saranno compresi. È un periodo no, devono soltanto volare bassi bassi bassi. Per quanto riguarda il Sagittario, frenati da più parti, potrebbero anche indispettirsi alla grande, non sarà conveniente restare calmi, devono attendere momenti migliori per condividere i vostri proposito di progetti, per quanto riguarda il Capricorno, ascoltate di più e imparerete a conoscere meglio chi vi sta accanto. Per quanto riguarda l'Acquario, diciamo che gli amici dell'Acquario recupereranno il tono energetico, ma devono fare attenzione anche loro a non diventare troppo aggressivi. Con Marte in opposizione rischiano appunto di avere un comportamento troppo irruento e rovinare momenti intimi particolarmente buoni, mentre se lo fanno non saranno buoni. Per quanto riguarda infine i pesci, consensi su diversi fronti, in amore, sul lavoro, in società, saranno apprezzati e ricercati, devono approfittare del momento assai favorevole per iniziare nuovi progetti.
0: Benissimo, con i pesci come sempre si conclude l'oroscopo e le chicche dedicate appunto, perché è un'esclusiva qui sulla nostra radio.
1: Che le chicche sono quei consigli che diciamo i pianeti cercano di dare, poi uno se vuole cioè c'è il libero arbitrio,
0: certo,
1: quindi,
0: beh, chiaro.
1: Uno li dice
0: certo, assolutamente,
1: li segue comunque.
0: Esatto, ma ricordiamolo dai, che per chi volesse saperne di più, o meglio per chi volesse proprio sapere qualcosa di dedicato, personale, perché è legato alla data di nascita precisa, magari possibilmente mi pare anche l'orario, quando, no? Cioè proprio per fare un 100% in assoluto, quindi contattate www.astroval.it la nostra esperta, e lei ovviamente rispettando la fila, perché purtroppo c'è la fila, si sa, accontenterà un po' ovviamente tutti i nostri amici e amiche che ci seguono. Bene Val, detto questo, io sono costretto a lasciarti alla tua Sardegna e mi dispiace, perché vorrei essere anch'io da quelle parti, anche se la situazione meteo più o meno l'abbiamo simile. Va bene,
1: quindi forse ti conviene
0: rimaniamo là, dai,
1: tra qualche mese.
0: Sì, no, noi ci sentiamo sicuramente. Fra 7 giorni avremo tanto, ma tanto sole, sicuro.
1: Si spera.
0: Ciao, ciao Val, ciao.

0: che sto qui perché se no stavo di là, e se no sto di là sto di qua, e volevo dirvi che anch'io, come voi, ascolto Emmanuel, e poi quando c'è lui, ragazzi, forte. Emmanuel è rock, e chi non lo ascolta è lento, anzi, lentissimo. Ascoltate la radio, perché la radio è bella, la radio è musica. Poi lo dice lui, Adriano Celentano. Ciao ragazzi, buon ascolto e buon divertimento.
1: Il buongiorno con Emmanuel.

Perdonami, in versione, o meglio perdono, del grande Tiziano Ferro, in questa versione dal Perdonami come titolo, seguito da Naima Ezza, versione un po', no? Remixato in un certo modo, molto bello, molto bello. Il buongiorno con Emanuele, tutte le settimane, mi raccomando, prima e dopo i pasti, sempre all'alba e dopo l'alba. Al tramonto no, no, no, al tramonto abbiamo il buonasera con Emanuele, anche molto dopo il tramonto. E poi in orari diversi, può accadere in qualsiasi momento. 30 minuti, wow. Oh, un salutone grande a te. Potete inviare i vostri messaggini, mi raccomando, il numero è il 331 82 80 843. 331 82 80 843. Messaggino anche vocale sarebbe bello. Magari mandarlo in onda, se vi va, ovviamente, con il vostro consenso, un saluto a chiunque, o un pensiero, una poesia, una frase, un detto, un proverbio, oppure una chicca, o dove vi trovate, o chi ha bisogno di qualcosa, o chi ha smarrito qualcosa, o chi cerca qualcosa. Certo, facciamo anche il mercatino noi, volendo, si può realizzare, se vi va. Allora, cos'è che abbiamo, regia? Come antipasto, no scherzo, cioè cos'è che abbiamo come brano, come blanco, ah come blanco, ecco come blanco, ok, wow, l'isola delle rose, beh insomma con questo clima non è che, però dai, prima o poi, come si dice, non può più.

0: Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Beh, Rita, chiudi questo ombrello che siamo ormai al riparo. Allora, buongiornissimo.
2: Ma che chiudo qua l'ombrello, è sempre aperto.
1: Buongiorno, aperto. Buongiorno, buongiorno. È perché ci siamo incontrati sotto casa, quindi fuori sai com'è.
2: Certo.
1: A proposito, adesso a Roma come siamo messi proprio per
2: Ma
1: essere...
2: guarda, oggi non sta piovendo. Ah. Oggi pare che ci sarà una tregua, ma che poi ricomincerà a piovere. Non so se da stasera,
1: sì,
2: da domani,
1: sì.
2: Adesso non lo so. Comunque c'è questo sole che ogni tanto fa capolino,
1: vorrebbe,
2: ma è un tempo veramente bruttissimo.
1: Brutto.
2: Mi sono comprata un nuovo ombrello, non ti dico altro.
1: Io
2: maciullato l'altro.
1: Io sono sempre curioso, mi pare che ci fu chiamato l'anno senza estate, accadde nel 1800 e qualcosa, adesso ho perso gli ultimi due.
2: Non c'ero, sai com'è?
1: Non nemmeno
2: 1800.
1: Io. Fu un anno senza estate, cioè vedi, può capitare una volta ogni 200-300 anni, ma
2: può capitare, mi sa che sta capitando.
1: Speriamo di no.
2: Speriamo di no. Primavera.
1: Ho bisogno, io ho bisogno di estate, almeno 15 giorni, perdonami, dammi, ti prego, Rita, dai, facciamo in modo, una spiaggetta, un po' di sole, ci ricarica per i prossimi 10 mesi, capisci?
2: Adesso voglio fare le mie previsioni da strega, dico che allora primavera
1: niente
2: questa
1: vabbè,
2: è l'anno della primavera, ma secondo me avremo un'estate torrida.
1: Sei sui 40, vero? Ti posso dire una cosa?
2: Preferisco allo stesso modo.
1: Preferisco così, meglio di no. Di peggio, insomma.
2: Guarda, non lo so, io adesso, tant'è che anche la ricetta di cui parleremo oggi è una ricetta che ha nulla a che vedere con quelle che
1: dovrebbero.
2: Di solito do
1: in questo periodo.
2: Nel nostro appuntamento consueto, in questo stesso periodo dell'anno. Tu sai che in questo periodo dell'anno io inizio a parlare di insalate, di piatti leggeri, freschi.
1: Invece,
2: ma di che?
1: Invece.
2: Oggi parliamo di un bel filetto di maiale.
1: Ma tu lo sai, Rita, ti giuro, guarda, ti giuro davvero, stavo per dire una cosa del genere. Io pensavo di scherzare, dico adesso dirò qualcosa, una grigliata, qualcosa di carne, no? Cioè, stavo pensando al maiale, cioè devo essere sincero.
2: Ci siamo trovati.
1: Anche a me, fammi sentire, facci sentire, dai, vediamo.
2: Allora, dai, intanto diciamo che questa ricetta è una delle ricette dell'ultimo libro Tutto in Forno, quindi sono delle idee che ci semplificano la vita, per cuocere veramente tutto nel forno dall'inizio alla fine. Ci procuriamo un bel filettuccio di maiale. Tu sai che il peso del filetto di maiale non è mai eccessivo, siamo mediamente sugli 800 grammi, quindi siamo sempre al di sotto del chilo comunque. Certo. 500 grammi di funghi champignon, quelli li trovate facilmente al supermercato, se no in questo periodo purtroppo di piogge, insomma chi ha la possibilità di andarsi a raccogliere i funghi che se li vada a prendere. 150 grammi di pancetta affumicata, qualche rametto di finocchietto fresco, e poi un 250 grammi di crema di latte, quindi la panna, e poi olio, uno spicchietto di aglio, sale e pepe. Allora, prendiamo questo filettuccio di maiale e lo massaggiamo con sale, pepe, poi lo inseriamo in una casseruola, una teglia da forno, insieme a dell'olio di oliva, mettiamo l'aglio, sai che io l'aglio lo lascio sempre vestito, lo schiaccio, lo intacco, però lo lascio vestito, e poi in forno e cuocio a 230 gradi per una dozzina di minuti, più o meno. Nel frattempo prendo la pancetta, i funghi, li taglio a tocchetti e poi li vado ad aggiungere alla carne insieme al rametto di finocchietto. Porto la temperatura del forno a basso a 170 gradi e continuo la cottura per circa 30 minuti. Praticamente poi dovrò fare la prova dello stecco. Io devo inserire lo stecco nella parte centrale del filetto, insomma, della carne. Deve uscire del liquido che deve essere perfettamente trasparente, perché se è rosa naturalmente.
1: Certo,
2: non ci
1: ancora
2: siamo.
1: Deve essere.
2: Dopodiché sforno, levo la carne la avvolgo in un bel foglio di alluminio e la lascio riposare per una decina di minuti, la abbasso la temperatura del forno ancora a 100 gradi, metto all'interno della teglia dove c'è tutto l'intingolo, praticamente metto la panna e do una bella mescolata, e poi prendo la carne, la affetto, la rimetto in questo intingolo e la riporto nel forno per una decina di minuti a 100 gradi, giusto il tempo perché si insaporisca e si scaldi. Dopodiché mi mangio questo piatto anni 80, direi, anni 80, 90, sì. Sì, abbiamo fatto un bel balzo indietro nel tempo, in un periodo in cui si usava condire molto con la panna quindi si facevano questi piatti cremosi, me lo mangio con, che ne so, con delle belle patate arrosto, pure di patate.
1: Come le tagli, maestra, il caso proprio di dire maestra, come possiamo, ecco, come è preferibile, perché dobbiamo prendere alla lettera, fare le patate, cioè in che forma, come tagliarle, per fare il suo piatto ideale, ecco.
2: Le tagliate alla maniera monastero, cioè proprio grosse. Allora, io adesso vi do
1: grossi,
2: un segreto.
1: Ma grossi a spicchi, perdonami Riti, Rita, a spicchi,
2: a tocchi.
1: Ecco, a tocchi.
2: Allora ora ti spiego. Intanto sfatiamo il mito delle patate al forno, tutti le tagliano a pezzetti piccolissimi. L'altro giorno al supermercato ho origliato
1: una signora
2: che diceva: ah, come le fa mi cognata le patate, non le fa nessuno, le taglia piccole.
1: Erano cubettini piccoli. Cioè,
2: e io volevo intervenire e dire: guardi che è sbagliato,
1: c'è praticamente da prendere con il cucchiaio alla fine, cioè,
2: bravo, non va bene,
1: non va bene,
2: no. Allora voi prendete le patate, le pelate, tagliate prima un lato, poi l'altro lato, vi resta praticamente un cubotto, quel cubotto lo tagliate a metà, punto e basta, è finito. Cioè non dovete fare altro, la patata deve essere grossa perché forno si restringe.
1: E poi è bella, cioè buona, guarda, non lo so,
2: quindi,
1: tu cosa fai per farmi venire ogni a qualsiasi ora anche appetito, non capisco. Ma già sto guardando queste patate, infatti nemmeno a me piacciono queste patate, piccolini cubetti che sembrano delle cose,
2: ma non sanno di niente, o si bruciano.
1: Noi per esempio in Calabria, per esempio un piatto ormai famosissimo e storico, pipe e patata. No, da noi, sai,
2: messo in uno dei miei libri, piatti dimenticati.
1: le patate a spicchi vengono belle, certe ciofeche di patate a spiccone,
2: belle,
1: diciamo,
2: grosse,
1: belle grosse. Che buone. Assolutamente.
2: È così che va fatto.
1: Esatto.
2: Perché poi in cottura la patata perde il liquido si restringe.
1: Comunque,
2: no?
1: questo piatto che hai presentato quest'oggi lo troviamo tutto in forno nel tuo ultimo capolavoro.
2: Forno, Gribaudo Editore.
1: Dobbiamo assolutamente. Io adesso appena finisco perché devo procurarmelo, quindi consigliamo dove trovarlo, perché soprattutto per quest'estate è importante, metti che vengono amici, facciamo una bella figura, la nostra maestra, cioè quando dà il consiglio al 100% funzionante, ma dobbiamo seguire i dettagli, mi raccomando, perché il formato che ci dà sempre la nostra maestra qui è sempre semplice, tutto, cioè chiunque può, ovviamente
2: tutto molto riproducibile. Questo libro lo trovate online, lo trovate nelle librerie, lo potete ordinare tranquillamente anche online, e per chi ha la fortuna di essere nei pressi di Torino c'è il Salone di Torino, in questi giorni il Salone del Libro di Torino, che è una kermesse internazionale, e lì naturalmente tutti i miei libri sono in vendita nello stand del mio editore.
1: Dobbiamo procurarlo perché l'estate ormai veramente, perché arriva, cioè tu non può piovere sempre, quindi arriverà l'estate e ci serve per fare belle figure con i nostri amici anche sulla spiaggia, perché sai, il barbecue è bello anche sul terrazzo, prendiamo e facciamo il forno, intanto prepariamo qualcosa, zac zac e vai, perfetto, il libro è importante. Grazie Rita, con te ci sentiamo quindi fra 7 giorni, mi raccomando, stesso posto e stessa radio, come sai, no?
2: Certo, okay. Al volo ti dico che il 22 sono in diretta a TV, a TV 2000, con una ricetta dedicata alla mia Santa Rita.
1: Wow, Santa Rita. Ce ne sono due, allora tu e ho capito, vabbè, ok. Grazie Rita, un abbraccio.
2: A presto.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: 1989.

Sì, qui si vola con la dance, qui si vola con tanta bella musica, anche richiesta da voi. Ricordo sempre 331 82 80 843. Oppure inviate anche un'email, qui si accetta tutto, segnali di fumo, email, per esempio emanuel.radio@chiocciolalibero.it. Ok? Facile. Allora, prossimo appuntamento, sì, abbiamo un altro appuntamento importante, 24orenews.it, il nostro direttore di questa stupenda, meravigliosa e lavorata rivista, Dario Bordè. E non so dove si trova esattamente, ci comunicherà, perché poi dobbiamo andarlo a prelevare con il nostro aereo, perché sicuramente ci sarà qualche ospite. Lui ovviamente 24 su 24 è sempre in movimento nella nostra, nel nostro paese, dove si crea, dove si produce, dove si lavora tanto, tanto, tanto. Dalla moda alla cucina, dalla cucina alle quattro ruote, dalle quattro ruote al buon vino, dal buon vino a tutto quello che si produce, in poche parole. Dalla natura alla tecnologia, con Dario Bordè. Tra poco, va bene? Detto questo, poi abbiamo anche un'altra rubrica dopo, quella l'ultima, che si concluderà con la moda. Lì avremo Dolce Ribelle con la nostra Anna. Proseguiamo quindi con la musica, l'ultimo lavoro di Laura Pausini con Un buon inizio.

Matteo Paolillo, Icaro, Origami all'alba. Matteo insieme a Lolly Flow. Conto la rovescia perché dobbiamo, pensate che dobbiamo fare veramente qualcosa di action, perché noi con l'aereo, perché il nostro aereo può, anche se di grosse dimensioni ovviamente, essendo un aereo radiofonico, lo possiamo fare, non accadrà nulla, non ci facciamo male, perché dobbiamo fare davvero qualcosa tipo come nei film d'azione.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Che poi il bello, noi lo stiamo seguendo con l'aereo sul treno, cioè qualcosa di incredibile, stiamo facendo un qualcosa di action come nei film, no, caro Dario? Buongiorno.
3: Io attualmente sono in treno, sì. Vada, direzione Milano, okay. Tra l'altro diciamo è il nostro ospite Angelo Serri, che poi sentiremo, lui è in barca sul Caico, e insomma ma ci faremo raccontare da lui.
2: Pensa un tra po', siamo in diversi posti, aereo, senti? Barca e praticamente treno, cioè qualcosa di
3: e io in treno, tu sull'aereo, facciamo una liaison. Esatto. Tra l'altro devo fare un forte davvero augurio e una abbraccio fortissimo, perché abbiamo attraversato in questi giorni l'Emilia Romagna, quindi forza emiliani che ce la fate, forza, perché effettivamente vederlo in televisione ha un effetto, però vederlo di persona ti prende. Certo. Comunque lo spettacolo come sempre lo show va avanti. Siamo stati a Tipicità in Blu, siamo stati ad Ancona, ospiti della 10ª edizione del festival che celebra il mare e indaga i fenomeni della blue economy. Il tema blu nelle sue molteplici sfaccettature, dal turismo alle energie rinnovabili.

0: dalla mobilità alla cantieristica, dalla gastronomia ittica alla tutela dei fondali. Ambientata nella suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana, è un palcoscenico di confronto per le culture marinare, in primis quelle che si affacciano sul mare Adriatico. Ma adesso chi meglio del direttore di Tipicità, che tra l'altro conoscete, il dottor Angelo Seri. Angelo, a te la linea.
1: Sì. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Sì, stiamo realizzando un collegamento cielo mare terra, da quello che sento. E noi siamo a bordo di un fantastico veliero, Lady Q, veliero di lusso adatto per la charteristica, per le crociere, soprattutto qui in Adriatico tra Ancona, la Grecia e la Croazia, quindi proprio nel segno del blu.
0: Ecco, tra l'altro Angelo, un sunto di questa decima edizione di Tipicità in Blu, che non è ancora conclusa, va avanti.
1: Sì, va avanti per tutta la giornata di oggi, una decima edizione straordinaria, nonostante tutte le traversie che abbiamo affrontato in questi giorni, come anche tu hai accennato a quelle in Emilia-Romagna, no? Della sciagura, cioè, mi associo anch'io al saluto alle popolazioni, alle sfortunate popolazioni romagnole. Oltretutto anche qui noi l'abbiamo vissuto in settembre a Senigallia, anche se non nelle stesse proporzioni, ma una tragedia di questo genere. Comunque, ecco, Tipicità in Blu, nonostante questo, nonostante anche un po' il tempo avverso, è stata un'edizione, e è un'edizione, perché come dicevo ancora in corso, veramente fantastica, perché abbiamo avuto anche una pennellata, diciamo così, di internazionalizzazione. Qui, come diceva il direttore Dario Bordet, si studiano e si mettono in mostra tutte le sfaccettature della blue economy, del blu, perché Ancona è uno splendido museo a cielo aperto di tutte quelle che sono le attività marinare e non solo. E quindi però abbiamo avuto una partecipazione di chef da 5 paesi: Spagna, Grecia, Albania, Scozia e Giappone, che hanno portato il tema tutti del riuso in cucina, un tema di grande attualità, ma nello stesso tempo hanno effettuato una narrazione delle loro culture. Ieri abbiamo effettuato la Semi Chef, questa fantastica veleggiata, questa fantastica regata che abbina il lato sportivo alla gastronomia, perché il cuoco di bordo di ciascun battello durante la veleggiata cucina un piatto e poi c'è la giuria che valuta il vincitore, quindi due classifiche, e poi tante altre iniziative di discussione, momenti, le giornate della bioeconomia, confronti tra esperti e tra studiosi su tanti temi, a cominciare dalla sostenibilità ambientale, economica, eccetera.
2: Dario? Allora, al momento, ecco, purtroppo, siccome essendo sul treno, vediamo se riusciamo a collegarci.
1: Sei in treno,
2: sì,
1: Dario,
2: sì, beh, sì. Chiaro, siamo in diretta. Vediamo se riusciamo a prendere Dario. Intanto ho dato anch'io uno sguardo e siamo alla decima edizione, quindi, di questa.
1: Sì, sì, decima edizione. Decima edizione.
2: Sì, sì, sì, prego. Decima.
1: Decima edizione, abbiamo iniziato proprio, dicevo,
0: pronto?
1: Sì, eccoci, Dario.
2: Sì, avevo chiesto intanto al nostro ospite Angelo Serri, che siamo alla decima edizione, ho visto, quindi sono 10 anni che va in onda, che va, diciamo, in attivo.
1: Possiamo, insomma, dire in onda
2: è il caso, proprio in onda ci sta, perché con il blu chiaramente, sì.
1: Sì, 10 anni, è cresciuta gradualmente, nasce dal Festival di Pubblicità, il Made in Marche Festival, che abbiamo celebrato poco fa la 31ª edizione, coniugato appunto nel blu in tutti i suoi aspetti, ecco, quindi è un continuo, un discorso che continua e che interessa, diciamo, altri tipi di economia, di attrattive e di interessi.
0: Angelo, tra l'altro, è in sintonia anche Beppe Convertini, che è stato un diciamo animatore di parecchi eventi alla Mole Vanvitelliana. Ce lo salutiamo, così lo facciamo felice. Ebbene sì. Ciao Beppe, buon viaggio anche a te. È tutta una famiglia, insomma, ormai.
1: Ciao Beppe, sì, Beppe è stato tra i protagonisti lì, come diceva Dario, alla Mole Vanvitelliana, questa costruzione pentagonale straordinaria che è in pratica una penisola di Ancona affacciata, proprio circondata dal mare, fatta da Luigi Vanvitelli, dovuta al genio di Luigi Vanvitelli, dove si svolge ormai il festival Tipicità in Blu da 10 anni.
0: Certo, va bene, io direi che vi ringrazio anche perché effettivamente ho qualche piccolo problema.
2: Sì, siamo ecco, veramente.
0: E in questa nuance del blu, Angelo, siamo già pronti per il 2024?
1: Sicuramente sì, perché poi, come tu sai, Dario, non è che si improvvisano i nostri programmi,
0: certo.
1: Fanno parte di una rete di relazioni che anno dopo anno cerca di potenziarsi e di espandersi a macchia d'onda, diciamo, tanto per restare,
0: certo,
1: in tema.
0: È stato anche molto bello lo chef, che il nome non me lo ricordo più, e soprattutto Alberto, che salutiamo, tra virgolette, ha introdotto il discorso della cucina giapponese, perché nel 2025 ci sarà l'Expo, giusto?
1: Certo, infatti il Giappone merita un discorso particolare, abbiamo iniziato una collaborazione adesso, abbiamo una tabella di marcia che, se riusciremo a realizzare, prevede di ospitare questa, la nazione del Sollevante, al Festival Tipicità di Fermo nel marzo 2024, di essere presenti in Giappone con la settimana della cucina italiana nel mondo in novembre, sempre 2024, e poi il gran finale ad Osaka per l'Expo 2025.
0: Va bene, insomma, un gran lavoro, dato che so che sei su sto caicco. Saluta la mascotte, saluta mia Anita, un bacione, è stata la nostra mascotte.
1: Okay. Un saluto ad Anita e a tutti, a cominciare
0: tre
1: da
0: anni,
1: Guido Guido,
0: tre anni,
1: che, sì, tre anni, sì. ho seguito tutto l'itinerario, e anche con me Guido Guidi, che salutiamo, che è il proprietario di questa catena alberghiera, che The Begin Hotels, che ha aggiunto questa ultima perla, Lady Q, che cavalca le onde e che porta i turisti in giro per l'Adriatico.
0: Angelo, te la devo dire, mi sono sentito uno sceicco sul caicco. Ebbene, con questo direi che restituisco. Salutami Guido. Grazie a tutti voi, grazie Angelo, a tutto il team, un abbraccio,
2: grazie,
0: forte,
2: una buona giornata,
0: buon lavoro,
2: buona navigazione, salve.
0: Grazie.
2: Ok, Dario.
0: Ebbene, Emanuele, sì. quante avventure, questo mondo.
2: Tu non ti fai mancare nulla, comunque, c'è treni, aerei, navi, barche, barchette, insomma, tutto e di più.
0: Tra l'altro, a proposito, data dell'ora di pranzo, domani sarò per i 300 anni dell'associazione Cuochi Piemontesi, 300 anni dei cuochi torinesi, e quindi, insomma, vabbè, poi farò un salto al Salone del Libro, eccetera.
2: Beato te, chissà che vitamina usi. Ok Dario,
0: da 300 all'ora un saluto, okay, forte a 300 all'ora, soprattutto a quelli che abbiamo appena lasciato, okay, gli emiliani, coraggio,
2: okay. Ciao, grazie Dario.
0: Mangeremo tigelle, mangeremo gnocchi, mangeremo l'Emilia Romagna, le lasagne. Okay. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao Dario, ciao.
3: È l'insieme di tante storie, di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina. Mille novecento ottantuno.

Cimarella, Mama T featuring Amanda Fox. Oh, siamo veramente all'ultima mezz'ora di volo del Buongiorno con Emanuele, il volo più sicuro del mondo. Dopo questa puntata abbiamo 4 appuntamenti e poi si va in pausa estiva come sempre, da 23 anni a questa parte, insomma, da quando appunto partì il Buongiorno con Emanuele. All'inizio andava tutte le mattine, e poi insomma il tempo ci ha dato sempre meno spazio e quindi abbiamo deciso di farlo settimanalmente. Vabbè, comunque sono questi gli anni. 2001 era la prima puntata, però quanto passa il tempo. Mica posso dire che ho 20 anni, cioè nessuno come fa, è impossibile, non ci crede nessuno. Invece, se tu hai incominciato 23 anni fa non puoi avere, appunto, nemmeno 23, ma nemmeno 30 posso dire, che ero piccolo, no? ero adulto, molto direi. Va bene, allora dopo le nostre chiacchiere sempre internos, voglio dire che tra poco andrà l'ultimo spazio, l'ultima rubrica dedicata di oggi, ovviamente, lo spazio dedicato che conclude il Buongiorno con Emanuele e alla moda, allo stilista. Avremo il ritorno della nostra Anna Fiore che ci regalerà Dolce e Ribelle. Direi di andare in panico, cioè nel senso di andare ad, di andare ad ascoltare Panico con Lazza.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Ozzano.
2: Dolce e ribelle. Dolce e ribelle. Tutto sulla moda e di più a cura di Anna Fiore.
3: Give me that Gucci. Give me that Fendi. Give me your man.
4: Ed eccola, ecco, non avevo aperto il microfono e ho detto praticamente nessuno mi aveva sentito. Appunto, stavo dicendo, eccola qua la nostra Anna Fiore. Buongiorno Anna, eccola.
5: Buongiornissimo,
4: ok, ok.
5: Buongiorno a
4: buongiornissimo.
5: Tutti.
4: Allora, eccoti allora, con lo spazio dedicato alla moda. Oggi c'è qualcosa di grande, direi, nel senso che insomma, prende un po'. Dici chi è questo?
5: Diciamo che sta di grande, parliamo di una persona, di una signora, di una stilista, è di una direttrice, prima donna è stata addirittura come stilista direttrice di una brand come anche Dior. Quindi allora parliamo di Maria Grazia Chiuri.
4: Sì.
5: Che lei è una stilista italiana, però non ha mai creato un suo brand, ok? Non ha avuto una sua linea, una sua creazione. Allora, Maria Grazia Chiuri nasce a Roma il 2 febbraio 1964. E diciamo che suo papà è originario di Trecase. Quando suo papà faceva militare, che era diciamo dell'obbligo, penso, in certo periodo, la sua mamma faceva la sarta e sua nonna anche lei ha fatto la sarta, e quindi lei ha preso già alcune basi da sua nonna e da sua mamma. Dopodiché lei ha studiato anche, ha fatto anche l'Istituto Europeo di Design a Roma.
4: Sì.
5: E poi ha appena finito, diciamo, i suoi studi, come era molto brava, è stata assunta diciamo nell'azienda che si chiama Fendi, che conoscono tutti.
4: Certo, Fendi.
5: È fatto, diciamo, ha partecipato nella collezione, non lo so se tu presenti, quelle borse di tipo baguette, quelle un po' lunghi di Fendi.
4: Sì, quelle lunghe, sì, un po', ecco, sì, le ho viste.
5: Ma mi pare, tante donne lo conoscono,
4: certo,
5: perché
4: sì.
5: È confondibili. Con quella forma,
4: sì.
5: E lì ha conosciuto un altro designer che si chiama Pierpaolo Piccioli, che dopo hanno avuto la loro storia, hanno convissuto, sono sposati, hanno due figli, e quindi ha avuto una storia, diciamo, molto lunga, e collaborazione insieme, cioè come marito e moglie. Allora, facendo amicizia con lui, loro nel 1999 le ha chiamato Valentino Garavani, che è Valentino, e le ha fatto diciamo un'offerta a tutte e due di gestire diciamo una loro nuova linea di Valentino, e di disegnare tutti accessori, borse, varie cose come occhiali e anche tanti arredamenti per casa, diciamo tutte cose dell'alta moda. E quindi loro lavoravano insieme. Nel 2016 invece Maria Grazia è diventata direttrice creativa di Dior.
4: Un grande marchio, un grande.
5: Sì. E fino ora lei è direttrice,
4: sì,
5: di Dior, avendo 69 anni. Quindi allora lei è, diciamo, ha creato sempre le cose, l'ho curato sempre le cose, perché ispirandoci di suoi figli, vedendo la moda, quello che gli piacerebbe, quello che portano, quello che vedono altri ragazzi, quindi gli piaceva creare le cose molto più moderne. Ha avuto anche ultimamente una critica, perché lei si era ispirata un pochino nella moda tipo rumena, con cose un po' ricamate, un po' le cose così, però era una piccola critica, diciamo, che non le è andata bene, quindi. Quella invece di resto diciamo che è una È prima Emanuele, è prima donna direttrice creativa, così di stilisti.
4: Certo.
5: E poi di Dior, diciamo, e parliamo poi anche di una donna italiana. Beh, quindi guardami un po'.
4: Siccome parliamo quasi sempre di uomini, no? Come stilisti nella moda, presentatori appunto di questo.
5: Sì.
4: E ogni tanto capita, quindi questa è una donna, ma ne ha fatte, insomma, no? Ha preso davvero tanta roba. Grande. Beh, comunque io direi di proseguire con questa prossimamente.
5: Infatti volevo dire che noi a Buongiorno raccontiamo, diciamo, in una maniera un po' più stretta,
4: e poi
5: dopo nel Buonasera continuiamo.
4: Esatto, continueremo sempre
5: a raccontare tutta storia
4: qualcos'altro.
5: Completa.
4: Perfetto, grazie.
5: Per me era giusto raccontare il suo successo,
4: certo,
5: perché è una stilista italiana e non si può non parlare.
4: Beh,
5: quindi
4: appunto,
5: è giusto di raccontare che
4: assolutamente sì, grazie Anna. Noi ti lasciamo alla tua stupenda Bologna, perché insomma, ricordando ancora, perché lo stiamo
5: oggi
4: facendo,
5: c'è il sole,
4: ecco, infatti cioè, lo merita tutto, lo merita davvero tutto,
5: sì.
4: Deve essere così tutti per i prossimi giorni, perché l'Emilia Romagna ne ha bisogno per dare un po' di nuovo il ritorno. Io spero davvero il più veloce possibile.
5: Tutta Italia ha bisogno di sole, perché diciamo che Italia
4: basta.
5: È una penisola,
4: infatti qui da noi anche
5: sole,
4: qui da noi qui da noi anche non vedo altro che acqua, pioggia, ombrelli, non si può nemmeno, cioè, mi viene, come ho detto a Rita prima, sto perdendo la motivazione di andare in vacanza. Cioè, come fai a pensare al mare se siamo a novembre? Cioè, ancora ci vuole tempo, ma questo forse è un falso allarme, dai, che arriverà l'estate sicuramente. Grazie Anna, ti lascio, con te ci risentiamo fra qualche giorno. Buonasera, grazie Anna, ci sentiamo.
5: Ciao.
1: 1990.

verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our destination.

e noi ci siamo. Noi siamo qua anche perché c'è tanta bella musica in questo Buongiorno con Emmanuel, quello passato e quello futuro che andremo in onda tra pochi giorni di nuovo. E ritorniamo innanzitutto prima con il Buonasera con Emmanuel. Intanto facciamo ancora altri pochi chilometri con questo nostro aereo, perché siamo in fase quasi di raggiungere l'aeroporto di destinazione. Abbiamo ascoltato Martin Jensen con Carry One, adesso Pretty Pink con Miss You.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: Tutte le notti dorate che non ritornano più quando l'inverno

0: vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
1: E siamo giunti quindi a destinazione. Abbiamo fatto un bellissimo atterraggio, tutto ok. Tutti voi state già scendendo. Tra poco scendo anch'io, ovviamente devo essere l'ultimo. Con grande piacere e anche oggi una grande soddisfazione. Siete stati tanti, tanti, tanti, ma ritanti passeggeri. E io vi rivoglio ancora un'altra volta alla riproposta del Buongiorno con Emmanuel, quindi fra pochi giorni di nuovo stessa radio, stesso orario. Mi raccomando, vi aspetto anche al Buonasera. Beh, se non ci incontriamo al bar prima o poi sì, mi raccomando. Emmanuel Scida, un augurio a tutti, un bacione grande grande a tutta l'Emilia Romagna, a tutti quelli purtroppo che hanno dovuto soccombere a questa cosa, ma ce la facciamo, ce la faremo. Un abbraccio grande, vi voglio un mondo di bene a tutti. Ciao. Never.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

în silențiu.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo insieme per una mezz'oretta, insieme con tante belle canzoni, tante artisti emergenti in questa playlist. E ora ascoltiamo il disco nuovo di Malema. Si chiama Scelta un po' stupida. L'artista arriva da Montepulciano.
3: Diagnostico emozioni, chiuse in tentazioni. Sono amori per alcuni, per altri sono illusioni. Molte all'età mia li chiamano distrazioni. Questi sono anni di merda, li chiamano anni migliori. In questo posto non c'è spazio per amare. Tutti parlano di guerre, là c'è un altro funerale. Non stai bene se non impari a vivere con il male. Anche io ne ho fatte di cazzate, scusa, devo

0: paure ed errori. Il brano fotografa quel periodo della vita in cui ci si sente sospesi alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. Manema, con scelta un po' stupida, l'artista arriva da Montepulciano, nel cuore della Toscana, e questo è il suo nuovo bellissimo singolo. E si continua con il nostro viaggio musicale qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Ascoltiamo anche il brano di Leanna, Cicogna di Mare, novità.
1: Cicogna di mare, dalle ali d'argento, venivi dal tramonto, trasportata dal vento. Hai acceso lanterne, coi tuoi occhi lumi.

Anna Petra Molinari Conti Cicogna di Mare, artista è una classe 2002 di Marino. Questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento, e si continua con il nostro viaggio musicale alla scoperta di belle canzoni di artisti emergenti. Bisogna ascoltare ora il disco di Sofia Del Grande, alla produzione c'è Sec, si chiama Correre.

Sofia del Grande è una giovane cantante nata a Milano, cresciuta tra due mondi musicali profondamente diversi ma complementari. Da un lato le radici argentine trasmesse dal padre tra tango e folklore sudamericano, dall'altro il cantautorato italiano che ha accompagnato la sua crescita grazie alla madre. E si continua il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare tante altre belle canzoni qui alla New Time Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist.

Voglio, il giovane artista che arriva da Bologna. E si continua il nostro viaggio musicale qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Dobbiamo ascoltare anche la novità di Freja, Freja, si chiama 31 di agosto. Questo è la New Time Music.

31 agosto, questa è la sua nuova canzone. Si continua il nostro viaggio musicale qui alla New Day Music. Mezz'ora di ottime canzoni, di ottimi artisti. Canzoni che potrebbero far parte della vostra playlist di questa estate 2026. Solo tu.

Brano pop fresco estivo per Ivan Komar, solo tu, questa è la New Time Music. E si continua con Myla, la sua nuova canzone si chiama Toxic. New Time Music.

0: Torno tra pochi secondi con il progetto di Relief. Rimanete qua al New Time Music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non-stop music.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: Non c'è bisogno.

0: Def, sono una band pop italiana attiva da circa 2 anni, nata a Roma. Sono una band polistrumentale, voce principale, chitarra, flauto traverso con molti effetti e beatbox, basso elettrico, con forti influenze funk, groove oriented e batteria acustica ed elettronica. Relief con E No, la loro canzone dell'estate. E si continua con una giovane artista che arriva da Torino, lei è Namida.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

arruolato in arte Namida classe 2000 di Torino. Questo è un suo nuovo singolo per l'estate, un brano pop rock. Tra l'altro, sto dando un'occhiata anche alle date del suo tour estivo. Il 12 settembre farà tappa anche in Umbria, a Perugia, a pochi passi da me. E si continua con il nostro viaggio musicale qui alle New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Davide Vanchieri.

Classe 88 per Davide Banchieri, Radar, questo è il suo nuovo singolo, l'artista che arriva da Bergamo. E si continua il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme come ogni settimana. In tutte e quattro le stagioni siamo sempre presenti qui al New Time Music, con tante belle canzoni, a volte anche delle interviste. Arriva Talira con

Disconnesso con un milione. Si continua qui a New Day Music, il nostro viaggio musicale. Sognare ancora. Il brano di Nem, il suo vero nome è Andrea Caputi, un artista originario di Pinerolo, insieme a Erika Silos.

0: Nem con Erika Silos, Sognare Ancora. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare anche il suo nuovo brano, l'acoustic version per Gabriele Soldati, classe 94 di Modena, Sant'Elmo.
1: Ti va di stare?

0: si chiama E allora, è l'estate di Jimmy Nero, la sua hit Splinter Cell ha conquistato le piattaforme streaming e social, raggiungendo oltre 10 milioni di stream su Spotify e più di 1 milione di video creati dagli utenti su TikTok. Il suo brano è OG, che conta ad oggi oltre 30 milioni di stream su Spotify. Allora ascoltiamo insieme la sua nuova canzone a chiudere in bellezza la puntata di artisti emergenti e big del momento. E allora c'è Jimmy Nero.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: E con Jimmy Nero abbiamo chiuso in bellezza la puntata di Artisti Emergenti e Big del momento. Io ritorno come sempre la prossima settimana con tante altre belle canzoni qui alla New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 33 minuti.
3: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 20.

0: Radio Tigullio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Controvento e contro ogni forma di luogo comune, siamo insieme a Radio Tigullio, Anime Viandanti, e stiamo parlando proprio a tutte le nostre meravigliose anime viandanti. Ecco, viandanti, sì, fondamentalmente senza una meta, quindi senza una meta e senza un obiettivo, quindi camminando a passo lento ad ascoltare noi stessi e soprattutto, e forse non soprattutto, insieme ad ascoltare la natura intorno, quindi tutti i suoni e le meraviglie che il bosco ci può offrire. E siamo proprio nelle meraviglie di uno splendido bosco, perché oggi siamo tornati in Lombardia, siamo in un'area che avevamo già perifericamente visto, siamo tra la provincia di Brescia e la provincia di Bergamo, e per l'esattezza stiamo compiendo una bellissima escursione in quella che viene definita la Via Dacia, attraverso il Bosco di Ferro. Quindi già i nomi sicuramente sono abbastanza suggestivi, e se è vero come è vero che il nome porta con sé una sua tradizione, si porta sulle spalle, trascina con il vento una propria aurea, qui sicuramente sulla Via Dacia e nel cammino dei Boschi di Ferro si trova un ambiente veramente molto molto interessante. Che cos'è questa via? È la via che percorre una valle, un fiume e un cammino. Un cammino che parte proprio qui, dove siamo dall'inizio della nostra Val di Scalve, e va a percorrere 90-95 chilometri. Sono delle tappe, ma come abbiamo detto precedentemente, come abbiamo detto altre volte, siamo alla 32esima puntata, quindi diverse volte l'abbiamo detto, le tappe non sono importanti, si cammina lentamente, si percorre la strada in silenzio e si arriva dove si arriva. Quindi le caratteristiche sono quelle che possiamo definire, comunque le caratteristiche tecniche sono queste: ci sono 5 tappe, tutte quante circa di 20, 17, 18 chilometri, e si arriva poi alla meraviglia della meraviglia, ma ne parleremo strada facendo. Cosa dire, è veramente un luogo, anche questo, mistico, probabilmente perché si arriva e si entra in questo bosco che è parlante, perché vi spiegherò più tardi il motivo per il quale si chiama il Bosco del Ferro. Ha sicuramente una mistica affascinante. Incontreremo anche una cascata che è meravigliosa, si chiama la Cascata del Vo, e che anche questa chiaramente ha un fascino tutto suo e tutto particolare. Camminare qui, immaginate di camminarci in vari orari, ma sicuramente all'alba o al tramonto potreste sicuramente incontrare delle situazioni di ampio interesse, ad ampio spettro. Ne parleremo sicuramente, avremo Val Galliano, avremo Daniele Lucca. Al momento, come vi sarete accorti, non abbiamo Maya, e scopriremo il perché, lo scopriremo insieme.

0: Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
1: E su questo sentiero della Via Decia, e oggi che parliamo di Giovan Battista Moroni. Giovan Battista Moroni che nasce nel Bergamasco, precisamente proprio a Bergamo, e nel 1520, quindi siamo sempre nel periodo rinascimentale. Ma perché questo? Perché il Rinascimento bergamasco-bresciano rappresenta praticamente la terza via del Rinascimento, dopo gli sviluppi a Firenze e poi a Roma, che sono i posti, i luoghi principali dove fiorisce il Rinascimento, c'è la terza via che appunto è qua dove fiorisce un momento molto interessante del Rinascimento bergamasco. E con Giovan Battista Moroni abbiamo colui che viene considerato il più grande ritrattista addirittura di tutti i tempi, quindi non solo del periodo storico in cui vive, ma di tutti i tempi, perché è sicuramente un innovatore, in quanto tecnicamente lui dipinge direttamente su tela, cioè non passa al disegno, lui applica direttamente l'olio su tela senza realizzare il disegno, e questa è una caratteristica tutta sua. Dopodiché c'è una rappresentazione molto cruda dei soggetti. Inizialmente sono soggetti religiosi, come spesso capita, e poi si passa anche alla società, quindi al borghese, agli aristocratici. Comunque sia, lui rende il soggetto senza edulcorarlo, sostanzialmente, senza dare delle celebrazioni al soggetto come era avuto farsi invece nello stile precedente, nello stile italiano. Qui esce principalmente il verismo, che è caratteristica principalmente delle zone nordiche. Possiamo aggiungere su Giovan Battista Moroni che su alcuni ritratti esce veramente questa sua capacità di dare il ritratto in azione, ovvero sia un soggetto oltre ad essere messo così com'è, anche se bevuto, diciamo, è in movimento, nel senso che viene colto nel momento in cui fa l'azione, tipo il ritratto del sarto viene colto nel momento in cui sta tagliando la stoffa e svolge il suo lavoro principale. Queste sono le sue caratteristiche e vi consiglio sicuramente di andarla a vedere, perché è uno splendido autore, uno splendido artista.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Giovan Battista Moroni e Val Galliano insieme nella 32esima puntata su Radio Tiguglio Anime Viandanti. Val, sei collegato?
1: Ci sono.
0: Molto bene, Val. Molto bene. Presente. Interessantissimo, come al solito, il tuo percorso, che si unisce in maniera esemplare con tutto quello che stiamo vedendo, con tutte le meraviglie naturali e creative che stiamo ascoltando, osservando, e anche le profumazioni stesse che stiamo, nelle quali ci stiamo immergendo in questa stagione stupenda.
1: Senz'altro, e ci fa piacere inebriarci in queste splendide stagioni. Ma volevo aggiungere ancora due parole sul nostro Giovan Battista Moroni, uomo di poche parole, tra l'altro. Poche parole, una persona che viene chiamata eccelso ritrattista, di intensa connotazione psicologica, perché appunto, come stavo dicendo poco fa, appunto riesce a trascendere la fisionomia dei soggetti, nel senso che come sono, lui li mette lì. E...
0: ecco, scusami Val, questa situazione è molto bella, del come sono, è interessantissimo come spirito, come forma culturale, come progetto di azione, no? Di pensiero, di azione. In un'epoca, in un'epoca dove invece siamo tutti messi in posa, io dico siamo, chiaramente, un po' come sistema generale, no?
1: Assolutamente, a noi piace fare questi paralleli, perché la storia ce lo consente di fare questi paralleli nei tempi passati, e poi quando torni ai tempi nostri, che appunto vedi, a volte ci sono delle affinità, a volte ci sono delle cose che sono anche vicine, malgrado siano secoli che ci separano. E la differenza tra questo artista e i giorni nostri è evidente. Tecnicamente qui esalta questa percezione usando molto il colore grigio nei suoi sfondi, che quindi vanno a far risaltare il soggetto centrale. E se vogliamo, questo poi è quello che vi arriverà dopo, con l'epoca di Caravaggio, che segna sempre un'epoca. Spesso ci tocca citarlo, Caravaggio.
0: Verissimo, Val. E lo citiamo con piacere, no? Lo citiamo con tantissimo piacere, voglio dire.
1: Con piacere, ma anche perché segna veramente un'epoca importante con quale ci si deve confrontare. E Giovan Battista Moroni, praticamente, possiamo dire che ha fa un po' il territorio a quello che farà poi Caravaggio successivamente.
0: Molto molto bene, Val. Io come al solito non posso far altro, a nome di tutti i nostri radioascoltatori, che so che sono tanti, ti scrivono parecchio, e quindi sono felice di poterti ringraziare a nome loro, e quindi un arrivederci a più tardi, o comunque nella prossima puntata. Grazie, Val Galliano.
1: Ciao a tutti.

0: se ho sbagliato qualcosa, qualcosa con te.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Sulla Via Decia, la Via Decia che prende il nome da un fiume, ne parlavamo prima, un fiume, una valle, un cammino, e la Via Decia prende il nome dal fiume Dezzo, che sicuramente è affascinante perché dona a questa valle. No, non ci posso credere. Un disturbo, non so se è quello che penso io. È quello che penso io dopo addirittura mesi e mesi finalmente di pace? Sei tu?
3: Fate un sorriso.
2: Ecco, è il critico.
3: Fate un sorriso.
2: No, guarda, oggi è una puntata
3: eccola,
2: più.
3: Eccola. C'avete il dente macchiato.
2: No, il dente macchiato. No, innanzitutto critico un attimo di nuovo. Avevo avuto la speranza. Cosa?
3: Cicillo, ci mancava il dente.
2: Ma Cicillo non c'è. Ricominciamo come ci siamo lasciati da novembre, che non vieni, che non venite. Non so come chiamarvi, se darvi del te o del tu, del voi, non lo so, non so cosa dare. Ma comunque è già una puntata molto particolare, perché è intensa, in un luogo intenso. Non so che cosa c'entri tu, critico. Cosa c'entra?
3: Abbiate pazienza. Ma voi avete risolto il problema di asefobia o non l'avete risolto?
2: Scusa, il problema che devo risolvere di che cosa?
3: La fefobia vostra.
2: La fefobia. Sì, mi ricordo, mi aveva esplicato lei. Adesso veramente. Però non ho risolto niente, anche perché non ci ho fatto caso. Voglio dire, sono andato avanti. Come?
3: Non è buono.
2: E non è buono, ho capito, ma non è neanche buono che lei interrompa, che si ripresenti addirittura 4-5 mesi dopo a raccontare cose che forse non interessano a nessuno. Lei se l'è fatta questa domanda invece, critico?
3: Me la so fatta e io devo criticare tutto, perché se vedo che non è buono
2: non
3: fa niente.
2: Se vede che non è buono non fa niente?
3: E non fa niente per voi, per me è importante.
2: Ho capito, è importante, ma poi questa critica alla fin fine dove va a finire?
3: Lo faccio per voi, pulitevi il dente.
2: Ma il dente
3: sta maglietta che esce dal pantalone. Aggiustatevi, Cicillo, aggiustatevi anche la maglietta, Cicillo.
2: Ma no,
3: si componga.
2: Siamo sempre da capo, si componga. Innanzitutto le ho già spiegato 4-5 mesi fa, novembre l'ultima volta, che non è il caso. A parte che sono composto, ma non è il caso, perché non c'è video qui. Siamo alla radio, critico.
3: E vabbè, io la saluto, devo andare a criticare qualcun altro.
2: Ecco, al solito il critico se la suona, se la canta, e poi come al suo solito abbiamo riconosciuto, va, viene, interviene e poi scompare perché deve andare a criticare qualcun altro. Amici viandanti, anche questo è un piccolo fuori tema, ma va bene così.

Campi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo individuato, per quanto riguarda anime viandanti, con riferimento al percorso di cui ci occupiamo oggi, un soggetto molto particolare, un regista, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia, chi ne ha più ne metta, filosofo, scrittore, che è Silvano Agosti, nato a Brescia il 23 marzo 1938, frequentante proprio il nostro percorso sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di una personalità, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è famoso soprattutto per essere compagno di studi di Marco Bellocchio e di Diana Cavani. Il suo è uno che è un regista particolare, perché ovviamente ha affrontato le più svariate tecniche cinematografiche, non ultimo cortometraggi. La Veglia, il suo cortometraggio, è stato premiato con il Ciak d'Oro come miglior allievo del Presidente della Repubblica. Ovviamente ha lavorato con tutti i grandi, e la particolarità di questo artista è che lui sa fare tutto, cioè non solo il regista, quando affronta la costruzione, la programmazione, la creazione di un film, sa interpretare tutti i ruoli: sceneggiatore, colui che fa la colonna sonora, montatore, regista, perché secondo la sua ottica colui che si approccia alla creazione artistica di questo tipo deve saper far tutto. Un'annotazione importante sulla sua carriera è praticamente la realizzazione del commento musicale insieme a Ennio Morricone su incarico di Bellocchio per il famoso film I pugni in tasca nel 1967, e comunque molti sono stati i film che hanno visto una sua creazione supportata dal maestro Morricone. Il regista in questione è oggi in vita ancora, e nel 74 gira presso un cortometraggio documentario sulla strage di Piazza della Loggia, intitolato Brescia 1974, strage di innocenti, che ebbe molto favore della critica. Dalla metà degli anni 70 si avvicina alla tematica della follia, realizzando il film Matti da slegare con Bellocchio, Petraglia e Rulli. La pellicola è stata girata all'ospedale psichiatrico di Colorno presso Parma, ispirandosi alla teoria di Franco Basaglia. E la particolarità è che per la RAI ha realizzato una serie di cortometraggi e di speciali molto importanti, e praticamente nel 2019 è stato presidente di giuria dell'Autoflam Film Festival di Parigi. Stiamo parlando di un artista poliedrico ancora in vita, che è un'eccellenza delle anime viandanti che percorrono il percorso, scusatemi la ripetizione, di cui oggi ci occupiamo.

0: Anime viandanti, rieccoci. A questo punto sarebbe stato il momento di Maya Punto, però come avete ben sentito non si è presentata, non è stata con me all'inizio, non è stata con me durante la trasmissione. Dalla redazione mi hanno domandato, ecco, io faccio presente che sono abbastanza contrario a questo sistema, mi hanno domandato di provare, come succedeva in un'antica vecchia trasmissione, quando un presentatore chiedeva se dall'altra parte si fosse presentata una persona richiesta da quell'altro che stava invece in studio. Io ci provo facendo una cosa simile, manderò la sigla e vediamo se almeno con la sigla Maya Punto potrà comparire.
1: Il punto di Maya.
2: Campi?
0: Sì? Sì.
2: Campi?
0: Sì, Val, sei Val Galliano? Sì, ok.
2: Sono Val Galliano.
0: Molto bene. E ci abbiamo provato, non so se tu hai sentito quello che stavo dicendo in diretta. Abbiamo provato a mandare la sigla nella speranza che Maya Punto potesse presentarsi. Invece mi pare di capire, stanno capendo anche i nostri amatissimi viandanti radio ascoltatori, che questo non è avvenuto, proprio come capitava in quella famosa trasmissione, non è vero?
2: Esatto, e mi spiace tanti, devo dire che non c'è nessuno, non si è presentata. Non si è presentata lei, ma
0: molto bene, direi.
2: Ho qui un biglietto, diciamo, un biglietto che ha lasciato lei stessa.
0: Scusa Val, come fai tu a essere arrivato? Cioè, come fai ad avere questo biglietto? Quindi in qualche maniera si è presentata a te, vi siete incontrati, chiaro?
2: Diciamo che lungo il sentiero io l'ho intercettata e quindi adesso mi ha lasciato. Se vuoi ti leggo il contenuto, così forse potrai capire qualcosa di più.
0: Va bene, più che altro va bene. Non comprendo questa situazione, ma da mai appunto sappiamo che c'è da aspettarsi questo ed altro. Va bene, Val Galliano, siamo tutte orecchi e quindi leggici pure il contributo. Come lo possiamo chiamare questo? La sorpresona? Il controscherzo?
2: Con queste poche righe porgo sentite scuse in primis agli ascoltatori, ma subito dopo a te, caro Campi, per non poter essere della puntata odierna. Le acque magiche cristalline delle cascate del Po mi hanno catturata ed ora sto qua. Ciao, a presto, Maya Punto. Questo è quello che mi ha lasciato Maya Punto. Mi permetto di leggertelo e...
0: Ho capito. Va bene. Prenderemo i giusti provvedimenti. Grazie Val Galliano, a presto.

0: Non-stop music su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti sulla Via Decia e sul cammino dei Boschi di Ferro. E siamo qui, in questo filo di quiete che si dipana in 5 tappe e circa 95 km di sentiero che annotano due valli, la Valle Canonica e la Valle di Scalve. Come si diceva prima, fra le due province di Bergamo e di Brescia, è qui che si intraprende un viaggio unico, come al solito, lungo il corso del fiume Dezzo, detto Decio appunto per gli antichi romani, ed è un'immersione in un paesaggio che è al contempo un salto nella memoria dalle millenarie miniere di ferro fino al disastro del Gleno. Ma è proprio delle miniere di ferro che volevo parlarvi, perché è qui che nasce il nome appunto per il Bosco di Ferro, perché appunto in questi luoghi le montagne erano scavate, si parla addirittura da 2000 anni, da uomini che andavano a cercare il ferro e successivamente il carbone e successivamente tutto quello che poteva essere ricercato all'interno della terra e della montagna. È questa la Via Decia, è questa che si presenta a noi, nata per aprire noi cercatori di bellezza questa porzione veramente incontaminata e ancora poco conosciuta rispetto ad altre delle Alpi Lombarde dove siamo immersi quest'oggi. E qui appunto all'ombra del massiccio della Presola, dove nacquero personaggi anche importanti sicuramente come Angelo Mai e lo scultore Giovan Giuseppe Piccini. E qui nei volti anche delle persone, perché abbiamo avuto modo di incontrare persone, si respira la medesima personalità di questi luoghi. E ora vi parlerò magari un po' mappando il territorio di quello che si può trovare qui e quello, la ricerca anche artistica e non solo che potrete trovare a venire a camminare in questo splendido cammino. E quindi appunto in mezzo a questa via si può incontrare per esempio la chiesetta Corna di Darfo, dove si possono riscontrare le bellezze, a parte la bellezza costruttiva proprio della chiesa, ma all'interno si possono vedere veramente dei dipinti molto molto suggestivi. Poi sempre nella prima tappa abbiamo le Ferriere Voltri, dove appena superato il ponte sul Decio, ecco che dagli scheletri di questa vecchia azienda o più che altro industria siderurgica compare uno spettro incredibile che la montagna intorno e sembra che ci stia osservando. Poi ancora nella prima tappa abbiamo la chiesa ausiliare di San Silvestro, che fu costruita a partire dalla prima metà del Cinquecento, quindi ci ricolleghiamo anche in epoca valgallianesca sotto questo aspetto, e quindi ritorniamo nel Rinascimento del Cinquecento. E questo è veramente un semplice ma elegantissimo santuario incastonato in un incantevole paesaggio. Questo e ancora altro lo scopriremo insieme.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Anime viandanti, ancora sul cammino della Via Decia, siamo arrivati in località Trena Brandelegno, nome parecchio curioso se vogliamo, e siamo a 1300 metri sopra il livello del mare, in un luogo dove è passata anche della storia, un luogo dove si trova un bellissimo prato, una radura, e qui si raccontano alcune leggende molto interessanti che addirittura affondano radici con Carlo Magno ed Alano. Che dire, quasi quasi, visto che, come ben sapete, mai appunto non si è presentata, quest'oggi la leggenda posso raccontarvela io. E quindi siamo qui con Carlo Magno nel Settecento, quando appunto iniziava anche a passare da queste parti per cercare di cristianizzare tutte queste aree pagane. Cosa accadde? Accadde che incontrò il signore di questa area, che era un tale cosiddetto. Questa storia viene raccontata innanzitutto da Celestino Colleoni, il Colleoni che sicuramente sarà stato imparentato con il grande Colleoni, che fu un condottiero anche lui tra il fin medievale rinascimentale, quindi che a Bergamo è molto conosciuto. Anzi, ci sono diversi monumenti presenti sia in Bergamo città che nelle province dedicate a questo enorme condottiero di ventura che era proprio Colleoni. Ma tornando al Carlo Magno, quindi cosa accadde? Accadde che Carlo Magno si dovette giocoforza scontrare con le forze gestite appunto da questo personaggio, che tale Alano. Che cosa accadde? Che a un certo punto Alano, ovviamente conoscendo la potenza di un personaggio come Carlo Magno, cedette, quindi cadde col suo esercito, e a un certo punto si rese conto che effettivamente Carlo Magno era un qualche cosa di troppo grande, e quindi cadde a terra. Carlo Magno, quasi impietosito da questa situazione, si avvicinò al suo vinto e fece in modo di rialzarlo. Rialzandosi lo abbracciò, e quindi fu sicuramente una scena, immaginiamo che stiamo parlando

0: parlando sempre del tardo medioevo, quindi non sono scene così ovvie da poter immaginare. Lo abbracciò concedendogli in un certo qual modo l'onore delle armi, e concedendogli l'onore delle armi gli disse: io ti rialzo, riconosco la tua grande disponibilità, mi devi promettere che entrerai a far parte delle mie schiere e anche tu entrerai in questa nuova vita da cristiano cattolico. E pare che così fu. Ed eccoci, questa è un'altra di quelle piccole grandi leggende che si porta dietro quest'area magica della zona di cui stiamo parlando, tra Bergamo e Brescia. E veramente siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione, e fra anime viandanti i cuori si uniscono, e ci troveremo prossima puntata. Grazie, a presto.
1: Allora, stavo pensando

0: Ehi, dopo là.
1: Radiomania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo tutti.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
4: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
5: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea, io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: via di qua.
1: Francesca Gallo da Bologna con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: E mi viene da prendere a calci gli sbagli, che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.

Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole

0: Restami addosso, questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui Aura Musica tra le nostre promozioni.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra sogno e realtà.
1: Dicono

0: Fra sogno e realtà, questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerà.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire a avvicinare.

0: 华别豆腐三百克，他妈是破不死猪。
1: 华别豆腐是
2: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Radio Ticul. Non stop music.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso, a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: radio di Giulio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta. Dagli studi della Fiera di Milano, va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
2: It's Pop-Up Weekend time. Pop-Up Weekend.
3: Eccomi, prontissimo anche in questo fine settimana ad aprire Pop-Up Weekend, dopo ovviamente aver salutato chi mi ha preceduto. Dicevo, Pop-Up Weekend bello carico, da quello che vedo, di tanti successi, ma soprattutto perché avremo argomenti molto importanti di cui

0: Pop-up Weekend News,
1: dove ci occupiamo di un'inversione di tendenza che riguarda i gruppi musicali italiani e non, band che stanno sulla bocca di tutti e ai quali viene data una definizione, diciamo, sbagliata, quella in cui si dice che sono finiti, che queste band sono finite, che non hanno più successo, e invece noi, con dati alla mano, vi diremo nettamente il contrario. E allora cominciamo col dirvi che ci sono alcuni slogan, passatemi questo termine un po', diciamo, vintage, nel mondo della musica, che a suon di essere ripetuti in modo, diciamo, compulsivo, quasi come se fosse un disco rotto, sembrano quasi diventino reali. Uno di questi, per diverso tempo e senza una conclamata aderenza alla realtà, è stato: le band sono finite, hanno fatto il loro tempo, e altre sentenze di questo calibro. Quindi, se diamo ascolto a queste voci e pensiamo che l'idea di gruppo o dei gruppi o delle band sia ormai al capolinea, c'è un altro fattore molto importante che dice nettamente il contrario, e questo fattore si chiama i concerti. Sono proprio loro, soprattutto qui da noi, dove i live che ci hanno fatto sentire le band che hanno suonato in giro per l'Italia in questi ultimi mesi, ci hanno restituito una fotografia di come le band, appunto, stiano vivendo proprio un periodo d'oro, addirittura superiore al passato. Quali sono questi fattori? Beh, sono i numeri dei biglietti staccati in primis a certificare tutto questo. Fra gli ultimi a esibirsi, per esempio, nel nostro paese ci sono stati gli Imagine Dragons, che al Circo Massimo, in una notte di mezz'estate, hanno radunato 70.000 persone, quasi 15.000 in più della prima mondiale di Travis Scott, anche lui dal vivo al Circo Massimo con il suo nuovo disco, che però si era già esibito davanti a 80.000 fedelissimi in quel di Milano un mese prima. Quella degli Imagine Dragons poi è stata l'unica data italiana per questo 2023 del Mercury World Tour, che nell'ultimo anno e mezzo ha visto la band statunitense esibirsi davanti a più di 1,5 milioni di fans in tutto il mondo e di incassare oltre 60 milioni di dollari. Poi vabbè, il 2023 è stato anche il grande ritorno dei Blur, che dopo aver radunato 180.000 persone in una doppia data celebrativa a Wembley, sono sbarcati anche qui da noi al Lucca Summer Festival davanti a 35.000 fans. Non male per una formazione che non pubblicava un disco da 8 anni, senza contare anche dei Coldplay, dei Depeche Mode, dei Red Hot

Chili Peppers, Florence and the Machine, che hanno fatto il pienone ovunque si esibivano. Per quanto riguarda invece le band italiane, come non parlare dei nostri Maneskin, che hanno inanellato 5 sold out negli stadi con la data zero allo stadio Rocco Nereo di Trieste, 2 all'Olimpico e 2 a San Siro con 250.000 biglietti venduti. E poi, per non parlare dei Negramaro, che hanno appena festeggiato i 20 anni di carriera in quel di Lecce con decine di migliaia di presenti sotto il palco. E che dire anche dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro un tour da 11 date tra stadi e arene con oltre 500.000 biglietti staccati. Quindi questi sono alcuni esempi, non tutti, che dimostrano come le band siano tutt'altro che finite, ma oggi, proprio per questi dati che vi abbiamo riportato, risultano essere la principale fonte di guadagno dell'industria della musica dal vivo nel nostro paese.

Nella notizia riportata pochi minuti fa facevamo un po' i conti in tasca, no, alle band con numeri di presenze e di incazzi che la dicono lunga sul fatto che al giorno d'oggi si pensi che proprio le band siano finite. E un esempio ve lo abbiamo riportato anche con la loro musica, quella dei Depeche Mode e dei Maroon 5 a

I riferimenti a questo classico dei Police sono davvero molteplici: inserimento nei film, in serie televisive, sottofondo musicale per alcuni spot, certo, e poi penso a chi possiede l'album dove appunto Don't Stand Close to Me era inserito, cioè Zenyatta Mondatta del 1980, album che secondo il mio parere deve essere assolutamente consumato. Voi per questo pezzo sì, ma anche per la famosissima Du Du Du Da Da Da, e poi c'era anche Behind the Camel, grande performance strumentale.

La voce di Gianna Nannini con Bello e Impossibile, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, che sta per arrivare alla conclusione della sua prima ora. E per chiudere questi primi 60 minuti siamo andati a ripescare un pezzo dei Genesis, canzone che ebbe più critica che successo, perché era in pratica una satira del televangelismo americano, pubblicata in quel periodo, eravamo nei primi anni 90, nel quale molti telepredicatori erano sotto inchiesta con l'accusa di aver estorto denaro ai propri fedeli dietro la promessa della salvezza eterna. La canzone si intitola Jesus, He Loves Me. Questi sono i Genesis all'interno di Pop Up Weekend.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Pop-up weekend con Ernesto Gandini. That's what I want.
2: E allora su, dai, apriamola questa seconda ora ricca di contenuti come quello, per esempio, di cui vi parlerò tra un attimo e che riguarda una mostra sul mondo dei Beatles che ancora oggi, nel 2023, tiene banco. Un modo molto valido, secondo me, di collegare la musica e la cultura. Quindi rimanete lì perché tra poco vi racconto tutto. Ora, in arrivo, c'è il sound degli Ace of Base.

0: Pop-up Weekend News.
1: Dove ci occupiamo di questo evento culturale che sta incuriosendo un po' tutti, no? E che si sta svolgendo in quel di Londra. Sto parlando di quel modo di vedere i Beatles e il loro mondo ancora oggi nel 2023. E così, mentre in tanti si interrogano sul valore dell'iniziativa di Paul McCartney di realizzare un nuovo brano dei Beatles utilizzando la famosa intelligenza artificiale, ripescando a quanto pare un brano scartato del 1978 di John Lennon, proprio da quegli archivi, dagli archivi della fondazione di Sol Paul, emerge un tesoro di fotografie dimenticate scattate proprio da lui, da Paul McCartney in persona, tra il 1963 e il 1964, il periodo, diciamo, dell'esplosione della Beatlemania. Ecco, questi scatti risalgono al primo tour in grande stile dei Beatles che Paul McCartney in persona scattò, tour, dicevo, che fu quello che i Beatles intrapresero dopo le tappe che avevano fatto tra Liverpool, Londra e Parigi, e che li porta per la prima volta negli Stati Uniti, dove la loro apparizione al Led Sullivan Show cambierà per sempre, diciamo, il corso della musica, della società e, se vogliamo, anche della cultura popolare. Quindi, oltre ad essere un talentuoso musicista, Paul McCartney ha dimostrato di possedere anche una abilità veramente importante nel mondo della fotografia. Quindi io direi, anzi oserei dire, arte nell'arte. Riguardo alla mostra di cui vi parlavo, essa rimarrà aperta fino ad ottobre di quest'anno, ma non vi preoccupate, perché se per un motivo o per l'altro vi perdete questa mostra, le stesse fotografie sono state raccolte nel volume 1964, Gli occhi del ciclone, edito da La nave di Teseo, che si candida a diventare un must della storiografia beatlesiana.

0: anche Bryan Adams, oltre ad essere un musicista conosciuto in tutto il mondo, ha a cuore l'arte della fotografia. Tra i suoi tanti successi musicali, Bryan Adams è da diversi anni ormai anche un fotografo molto apprezzato, al punto da essersi aggiudicato prestigiosi riconoscimenti internazionali. Lui però ce lo siamo sentiti con questa Can't Stop This Thing We Started qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva la musica di Jovanotti.
1: E un giorno

0: le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Questa è Pop Up Weekend. Yeah.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Pop Up Weekend con Ernesto Gandini.

Apriamola questa seconda ora ricca di contenuti come quello, per esempio, di cui vi parlerò tra un attimo e che riguarda una mostra sul mondo dei Beatles che ancora oggi, nel 2023, tiene banco. Un modo molto valido, secondo me, di collegare la musica e la cultura. Quindi rimanete lì perché tra poco vi racconto tutto. Ora, in arrivo, c'è il sound degli Ace of Base.

0: Pop-up Weekend News.
1: Dove ci occupiamo di questo evento culturale che sta incuriosendo un po' tutti, no? E che si sta svolgendo in quel di Londra. Sto parlando di quel modo di vedere i Beatles e il loro mondo ancora oggi nel 2023. E così, mentre in tanti si interrogano sul valore dell'iniziativa di Paul McCartney di realizzare un nuovo brano dei Beatles utilizzando la famosa intelligenza artificiale, ripescando a quanto pare un brano scartato del 1978 di John Lennon, proprio da quegli archivi, dagli archivi della fondazione di Sir Paul, emerge un tesoro di fotografie dimenticate scattate proprio da lui, da Paul McCartney in persona, tra il 1963 e il 1964, il periodo, diciamo, dell'esplosione della Beatlemania. Ecco, questi scatti risalgono al primo tour in grande stile dei Beatles che Paul McCartney in persona scattò, tour, dicevo, che fu quello che i Beatles intrapresero dopo le tappe che avevano fatto tra Liverpool, Londra e Parigi, e che li porta per la prima volta negli Stati Uniti, dove la loro apparizione al Led Sullivan Show cambierà per sempre, diciamo, il corso della musica, della società e, se vogliamo, anche della cultura popolare. Quindi, oltre ad essere un talentuoso musicista, Paul McCartney ha dimostrato di possedere anche una abilità veramente importante nel mondo della fotografia. Quindi io direi, anzi oserei dire, arte nell'arte. Riguardo alla mostra di cui vi parlavo, essa rimarrà aperta fino ad ottobre di quest'anno, ma non vi preoccupate, perché se per un motivo o per l'altro vi perdete questa mostra, le stesse fotografie sono state raccolte nel volume 1964, Gli occhi del ciclone, edito dalla Nave di Teseo, che si candida a diventare un must della storiografia beatlesiana.

anche Bryan Adams, oltre ad essere un musicista conosciuto in tutto il mondo, ha a cuore l'arte della fotografia. Tra i suoi tanti successi musicali, Bryan Adams è da diversi anni ormai anche un fotografo molto apprezzato, al punto da essersi aggiudicato prestigiosi riconoscimenti internazionali. Lui però ce lo siamo sentiti con questa Can't Stop This Thing We Started qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva la musica di Jovanotti. E un giorno

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Questa è Pop Up Weekend. Yeah.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Ciao agli amici di Flashback Music Memories. Oggi nuova puntata con Corrado Marescalco. Il viaggio della musica senza tempo, la migliore anni 70, 80, 90, 2000. Si inizia alla grande.

0: amici, abbiamo aperto la grande 2004. Questo è un grande successo degli Alcazar, il singolo del gruppo musicale Eurodance svedese, pubblicato il 20 settembre del 2004 dall'etichetta BMG. Album in questione Alcazar, genere Eurodance. Grande successo dal titolo This is the World We Live In, e poi riprende il grande successo di Miss Diana Ross, Upside Down. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Rockers, the big alert has been called off.

Allora amici, siamo arrivati al 2001 con questo grande successo dei Delta V, si chiama appunto Un'estate fa, è il singolo di questo grande gruppo con la voce di G. Calvelit, versione italiana di Belle History, pubblicato appunto in quell'anno come anticipazione del loro terzo album Monaco 74. Il singolo ottiene un discreto successo estivo e porta il gruppo ad esibirsi al Festival Bar. Un'estate fa, Delta V.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Ciao amici, siamo arrivati al 2002 con un brano musicale composto da Mac Davis e Bill Strange, che venne originariamente scritto per il cantante statunitense Elvis Presley ed eseguito dallo stesso per la colonna sonora del film del 1968 Live a Little, Love a Little. Elvis featuring GLC e Little Else Conversation 2002.

0: La musica senza tempo, Flashback Music Memories.
1: Per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

3 con questo grande capolavoro del cantautore calabrese, si chiama Sergio Camariere, e il brano risale appunto al 2003, il singolo del cantautore italiano Sergio Camariere, pubblicato in quell'anno come unico estratto dalla riedizione del primo long play in studio, si chiama Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Camariere.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
3: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Allora, sicuramente molti di voi ricorderanno questo grande successo del 2006 per quanto riguarda Robbie Williams in collaborazione con i Pet Shop Boys. Fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Rudy Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006. Ha ottenuto un buon successo. She's Madonna, Robbie Williams and Pet Shop Boys. La carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000 qui sulla vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.

0: balla.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza.

0: Allora arriva questa grande canzone del 2007 per quanto riguarda Daniele Silvestri, La Paranza, è il singolo del cantante italiano che ha pubblicato questo brano il 27 febbraio del 2007 come secondo estratto dal suo sesto album in studio, Il Latitante, genere musica latina. 150.000 copie vendute in Italia. E salutiamo il nostro amicone Corrado da Roma.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori e un grazie sempre al nostro grande Corrado che ci fa sognare.

0: perdonare.
1: Allora, a quanto pare il nostro amicone Tiziano Ferro è sempre presente nelle nostre playlist di Flashback Muse Memories, sicuramente grandi successi e naturalmente sempre presenti con noi. 2008 il brano Alla mia età è il singolo del cantautore italiano, appunto come primo estratto dall'omonimo Long Plane. Alla mia età, 100.000 copie vendute.
0: Suggerito che ti ho perdonato, è ciò che dice lui.
2: L'ho ascoltato. Di notte alla mia età.
1: La musica con sentimento per voi, Flashback Music Memories.

sicuramente una grande perla per questa grande artista che non c'è più, e risale al 2007 questo grande capolavoro di Amy Winehouse, si chiama Back to Black. È il terzo singolo tratto dal long play omonimo di Amy Winehouse, è stato pubblicato in Gran Bretagna, UK, il 30 aprile del 2007 tramite Island Records, negli Stati Uniti d'America, gli States, il 3 luglio del successivo anno, e nel resto del mondo nel novembre dello stesso anno. Amy Winehouse.

Mando un caro saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente a Corrado Marescalco. Un abbraccio a tutti, ciao Corrado.

Allora, siamo arrivati al 2010 con questa fantastica ballata di Marco Mengoni, Il giorno in un giorno qualunque. È il singolo del cantautore italiano Marco Mengoni, pubblicato il 1 ottobre del 2010 come primo estratto dal primo long play dal vivo, Remato Live. È una ballata appunto che parla della fine di una storia d'amore, riflettendo sulla mancanza della persona amata. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni. I grandi successi anni 70, 80, 90, 2000 da Flashback Music Memories, la vostra radio del cuore.

Cerchiamo di inserire una versione diversa dal mitico 45 giri radiofonico di una volta. La long version di questo grande successo di Angie Stone si chiama Wish I Didn't Miss You. Pseudonimo di Angela Laverne Brown, è stata una cantante statunitense di musica R&B e New Soul. Album pubblicati 8 e morta in un incidente stradale a soli 63 anni. Omaggio a questa grande artista, Angie Stone. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con la canzone che inseriamo per subito per chiudere la puntata di oggi. Nila Zilli ci propone Per Sempre. Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Rescalco. Ciao ciao.

Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Wings, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch e la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame, Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un super gruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme. Boo Radleys.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988, il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Sara Kauna con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: mind.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una front woman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti faccio ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi, perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fault Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Weeks, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Dulli.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Max Bellè presenta Vintage Club.

Blue Night For My Love, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, ma va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos, della

pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Konstantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no. No, per favore, questa assolutamente no.

No, ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi mi lancia questo e mi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Unworm è il titolo di questo brano.

grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che magari ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. Voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per

sì, vabbè, chi lo conoscesse Ashford e Simpson li cacciamo, chiaramente, che non, può stare, non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford e Simpson sono quelli Salad, Saline as a Rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto, ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicoli, ridicoli. Sì, sì, sì, sì, sì, è un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce. Senti, senti la diversità del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle.

flutter, estrai le atmosfere da questa dog band. È il prossimo brano, lo so, Atmosphere Extraed è il prossimo brano, e questo sono Ashtal.

Oula. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6. Sono

come posso dire, messe sotto a un vaso, no? puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Velle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellin, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta
3: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. Con Dario Biondi.

Buonasera, bentrovati. Questo è The Nightlife, i suoni dal mondo nell'atmosfera della notte, un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta musicalmente parlando. A proposito, solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne, le trovate qui a The Nightlife. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio, tutte le emittenti che trasmettono The Nightlife. È un appello a voi che magari vi siete sintonizzati o connessi solo per questa puntata: scrivete, inviateci le vostre frasi dedicate alla notte, i vostri pensieri con i vostri stati d'animo via email a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Noi siamo ben lieti di leggere le vostre frasi in diretta durante la trasmissione. Bene, siamo pronti, allacciate le cinture di sicurezza perché cominciamo questo nuovo viaggio di The Nightlife. Buon ascolto.

Il fascino esercitato dalla notte è fonte di ispirazione per coloro che amano lasciarsi avvolgere nel suo fatato e ovattato mantello di silenzio e permettere all'immaginazione di vagabondare senza alcun freno. È in quella soffice foschia, illuminata debolmente dalla luna e dal tiepido chiarore di luci artificiali sull'asfalto, si possono dire quasi distintamente

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime.

scorre il tempo, siamo arrivati al classico giro di boa. Abbiamo consumato metà del nostro tempo a disposizione, ma il nostro viaggio notturno musicale continua. Io sono Dario Biondi. Continuate a inviarci le vostre frasi a dariobiondi@yahoo.it, oppure cercate e inviate dei messaggi attraverso il mio profilo Facebook. E allora apriamo questa seconda parte con uno standard jazz e ascoltiamo The Voice, Frank Sinatra.

Sinatra canta New York, New York, è proprio un diavolo di città, ma nell'Upper East Side a volte sembra davvero di stare all'inferno, anche quando siamo sicuri di aver meritato quel finale da favola. Non sempre si realizza. I pensamenti si insinuano, le missioni segrete spuntano fuori furtivamente. È solo la bella addormentata a trovare il suo principe. In questa città non c'è niente di certo. La notte può spingerti verso un futuro oscuro o sprofondarti in un passato misterioso.

ma il vizio di dire quello che penso e il gusto di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio. No, ma il cerchio si

più leggera, leggera nella scelta di un sorriso.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice: chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione: addormentarsi.

Ahimè, anche per questa puntata il nostro tempo a disposizione è terminato, ma vi aspetto la prossima settimana con un altro viaggio, un altro giro del mondo musicale con The Nightlife. Continuate a scrivere e a inviarci le vostre frasi dedicate alla notte a Dario Biondi.

0: The Night Life. Ciao.
1: The Night Life.
2: The Night Life.

0: The Night Life.
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Bill Perry nasce nel 1947 a Tula, nel nord del Mississippi, nella terra in cui i suoi antenati lavoravano come schiavi. I suoi genitori erano dei mezzadri e anche loro lavoravano nei campi di cotone. Negli anni 60, con il nome d'arte di Bill Easton, canta I Was a Fool, un pezzo solo che ha un buon successo a livello nazionale. Alla fine degli anni 60 Memphis incontra Little Milton. Bill Perry non ha mai smesso di dire che Milton è stato il suo primo maestro. Grandissimo chitarrista purtroppo scomparso, Bill Perry qui a Me and Blues con Too Hot.

0: con condanne quasi totali.
1: Oh.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Ilaria Cucini. Sono Ilaria Cucini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Cucini.
4: Stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigurio.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigurio, un vivere speciale.

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini.
7: I'm Ilaria Guccini.
3: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
7: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
3: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
8: Shadow Slide con i Senza Radio.
10: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
11: ilmeteo.it.
12: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
11: ilmeteo.it.
13: Radio Tiguglio Web,
14: la colonna sonora della tua giornata.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Ho capito, sì! Mica sono scemo!
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta...
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo...
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, ben trovati su Just Train alla radio per questo nuovo appuntamento della settimana. Questa volta cominciamo con la musica indipendente, un brano realizzato intorno alla metà anni 80 dagli Artico, che all'epoca produssero un'artista quasi sconosciuta ma molto brava come Cristiana Mastropietro, che ascoltiamo con questa canzone dal forte sapore soul funk come Gente. Cristiana Mastropietro.

Un brano soul funk firmato dagli Artico, si tratta di Gente, realizzato intorno alla metà anni 80 con una vocalist molto brava, si chiama Cristiana Mastropietro, che ha aperto la scaletta di oggi in radio. Un grande artista è sicuramente Joe Cocker, scomparso nel 2014, e in questo caso rilegge a suo modo un classico rock dei The Loving Spoonful come Summer in the City. Joe Cocker. Message.

L'energia e il suono di Joe Cocker inconfondibile con questo Summer in the City, un brano scritto da The Loving Spoonful negli anni 60 e inserito in un suo album del 1994 come Have a Little Fun. E così è stato un piacere rivivere il suono e l'anima di Joe Cocker alla radio, e il suono di Just Rain subito si dirige verso un artista un po' particolare, e suona il fischio in pratica, si chiama Roger Whittaker, che ascoltiamo con un brano come Mexican Whistler, che si rifà ovviamente alla tradizione della musica popolare messicana. Roger Whittaker.

parentesi folk su Just Train, con la musica popolare messicana rivista, reinterpretata da Roger Whittaker, artista nato in Kenya, poi vissuto anche in Inghilterra, specializzato nella ricerca musicale per quanto riguarda appunto il repertorio folcloristico, e in questo caso ha ripescato un po' il sound messicano interpretando con il suo proverbiale fischio questa Mexican Whistler per Roger Whittaker. Restiamo un po' in tema con il suono della musica brasiliana da parte di un musicista molto amato come Chico César, che ascoltiamo con Mama Africa, Chico César.

Ciao, sono Gabriele, anch'io ascolto Just Train.

0: Divan.
1: Un piccolo capolavoro questa, Elfie, scritta da Burt Bacharach nella metà anni 60, è interpretata da un'ottima artista come l'olandese Trent Oosterhuis e un chitarrista notevole come Leonardo Amoedo dal vivo. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi, siete con Francesco Sciarretta in radio e Jazz Train, come ogni settimana, e il nostro suono ora si focalizza verso un'artista italiana indipendente, si chiama Sara Franceschini, dà una voce delicatissima e molto precisa e sensibile. L'ascolto è questa sua, Avere Niente o Avere Te, Sara Franceschini.